sotto tutto quel pelo freddo non sentirai. Da te è sempre estate, mentre inverno da noi. Il senso della durata nella forza di un sì,

0: Apa nama hu? Apa nama u? Zing di ader. Fuma nama hu segede-gede. Fuma nama ho, apa nama de? Zing di ader. Fuma nama ho.
1: La musica è il cibo dell'anima.

ragazzi. Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene. Gioca Jue.

cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, klaxon, campana, ok, baciare.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce come me. Ho già capito tutto. Da quando te l'ho detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che del botto vada via, ma l'età mia addorato. Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ho riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dopo che vada via, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene, ti pare poco di, ti pare poco. Non devi avere paura, io non gioco, io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa poi freddo.

se no che v'idea, lo faccio un po' per rabbia, un po' per non star solo.

lo fa per me, mi serve l'emozione come mi serve il pane. Stavolta ce la voglio mettere tutta, me devo innamorare.

Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Mi dica lei, maestro Olofante, quando posso andare, maestro Olofante?
2: Certo, vada, vada.
1: Vado. Mi dia un segnale.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Vada,
1: ecco,
2: prego.
1: Ecco, ecco. Tu, vediamo tanda, tu, con l'elastichino blu, ritrovata in fondo ad un cassetto di un mio vecchio comò. Quanta nostalgia nel cuore, ti ritrovo come allora. Tu vecchia mutanda, larga un po' di gamba che non si usa più. Tu vecchia mutanda, tu souvenir di gioventù, eri una bandiera e sventolavi sul pennone lassù. Ora me lo dici tu, che vuoi sventolare

0: vecchia mutanda, larga un po' di gamba, che non si usa più. Maestro Olofante, come sono andato?
1: Benissimo, signor generale.
0: Rompete le righe, andiamo.
2: Ora sì. Ok, Dolores.

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. 2 giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni, 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

Buona domenica a tutti, amici all'ascolto. Naturalmente ovunque voi siate, chissà, iniziamo anche, ci cioè iniziamo nel senso iniziate, perché io sono qua, magari anche a fare qualche picnic, prepararsi per qualcosa del genere, per andare in montagna, per andare, parlo per chi resta qui in città. Ecco, magari una gita fuori porta non è che farebbe tanto male. E quindi appunto ho detto ovunque voi siate, magari a casa, in viaggio o ancora sotto le coperte, sempre più leggere perché l'estate sta arrivando. Benvenuti, benvenuti, questa è la vostra colonna sonora della giornata, Nuova Radio Galileo, Terni, Gianni Chinesi. Solo musica vera. Ma naturalmente vi do anche il contatto telefonico qui alla radio, 07 44 40 25 01.

0: E poi si parte, poi si parte. Un saluto intanto lo mando anche a tutte le persone che stanno transitando, magari per raggiungere altre località nella nostra città, che la attraversano. Sì, sì. Mi raccomando a voi, mi raccomando, fate bravi, fate tutto ciò che va fatto in questa domenica. Allora, il nostro Marchetto mi ha trattenuto un attimo al telefono e adesso dobbiamo fare un'altra cosa invece. Eccola qua, la mandiamo subito, mandiamo il TG, mandiamo la pubblicità, mandiamo quello che c'è da mandare.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi, con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo. E il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
4: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
3: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche stavolta è giallo, con un susseguirsi di indiscrezioni, precisazioni almeno parziali smentite. Lo stesso presidente degli Stati Uniti parla di aspetti finali dell'intesa ancora in fase di discussione che verranno annunciati a breve. Secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo è andata bene. Secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Al via in Italia una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e 1 capoluogo di regione. Laura Supino.
5: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 100 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Manto, Valecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
3: Sono rientrate ieri a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive, le salme della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacalla, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo Federico Gualtieri saranno sottoposti ad autopsia a partire da domani. Sempre domani con un altro volo saranno riportate in Italia anche le attrezzature dei 5 sub ritrovate nella grotta a 60 metri di profondità. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyaginstev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera il via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonista nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6, il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff: concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, distacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
7: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
6: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito, Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo, alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi.
3: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3, spettacolo tra Bologna e Inter. La Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Eccoci qua insieme ancora. Allora adesso tocca al signor Marchetto. Marchetto, buongiorno. Abbiamo trovato il brano per te, quindi già era pronto da un pezzo, però è subentrato questo spazio che è obbligatorio, quindi hai aspettato. Allora Marchetto, per te, per nonna Lilli, per Roberta, per Romina e anche per l'altra Romina, tuo grande amore Antonello Venditti.

Antonello Venditti con noi, e salutiamo ancora Marchetto, nonna Lilli, salutiamo Roberta e le due Romina, di cui una è il suo grande amore. E noi andiamo avanti ancora con vediamo, perché poi c'è anche un brano da mandare al nostro amico di Sipicciano, adesso Egisto di Sipicciano. Ogni tanto con questi nomi il cervello è come le palline sul tavolo del biliardo. Benissimo, allora andiamo così con Fiorella Mannoia, brano richiesto mio, proprio per salutare l'amico Gisto.

una canzone per farsi ricordare da te. Allora salutiamo Gisto e poi cosa facciamo? Cerchiamo un attimino un altro brano, vediamo dov'è, se c'è, eccolo qua. Allora intanto facciamo un'altra cosa subito. Bene, allora siamo rimasti qua. Andiamo con lei, un po' di ritmo perché ci vuole Elettra.

Voilà. Voilà, voilà. Allora, Elettra Lamborghini ci ha lasciato e adesso andiamo un attimo indietro nel tempo, perché noi abbiamo, come dico sempre, copriamo tre generazioni minimo, cioè con i miei coetanei. Io magari ero piccolo, la prima generazione ero piccolino, avevo calzoni corti sicuramente, però andiamo allora a cercare un brano di un po' di tempo fa.

La domenica mattina Gianni Chinesi, solo musica vera. Salutiamo anche l'amico Nazareno che ci ascolta da fuori regione, a sud del Lazio. Lui avrà sicuramente anche il mare nei pressi, eh? O perlomeno ce l'ha vicino.

San Francisco. Allora, dopo questo brano, io intanto stavo cercando di aprire una di quelle confezioni metalliche delle mentine, quelle mentine nuove che sono uscite da poco, credo. E allora è un po' un problema perché sotto, sopra, le giri così non vedi mai il lato di apertura. Intanto però stavo scegliendo anche con gli occhi questo brano che ci porta un po'. Dove è andato a finire non lo so. Eccolo qua, è sempre lui. Eccolo qua, sta arrivando.

0: detto.
1: Quante storie, amore mio, non ti ho mai detto, dice appunto la Brancale con Alessandra Amoroso. E adesso cerchiamo un altro brano, perché noi andiamo sempre con solo musica vera la domenica mattina, perché ci piace così. Ci piace. Musica senza tempo, musica vera. Gianni Chinesi, Nuova Radio Galileo Terni.

Ecco, brani così accompagnano molto bene la domenica, perché ce la fanno vivere. E cerchiamo a viverla bene, non pensiamo al calcio oggi, non pensiamo a tante altre cose che ci hanno fatto rodere il fegato fino ad oggi. Almeno qui, io parlo del calcio locale.

E poi anche sui social ho letto tante cose. Quelli che ci capiscono riguardo alla squadra locale, non so più come chiamarla perché non esiste più neanche, credo neanche il nome, però ne hanno dette di cozze e di crude. E loro sono tutti Tor Sapienza, quindi sanno tutto.

la generazione prima hanno fatto belle cose, dai. Generazione prima, io ripenso sempre a quella che dico io, quella che sto vivendo o stiamo vivendo, perché siamo in molti di questa generazione, e quelli un po' prima, quando noi eravamo un po' più piccoli, crescevamo con questi brani. Poi ci sono gli altri, sono quelli di ora, e ce ne sono. Allora, intanto andiamo così. Malika Yanne.

0: notturni.
1: Notturni, ecco come diceva appunto prima Malik Ayan. E sì, domenica oggi, quindi lo sappiamo tutti, siamo tutti più buoni, più belli, più rilassati forse. E quindi ben trovati amici, ben trovati sulla nostra radio, sulle nostre frequenze, sulla nuova Radio Galileo, e sempre pronti a stare insieme con la musica, notizie e buona compagnia fino con me fino a mezzogiorno, credo, perché oggi chiudiamo fuori Emanuele, non lo faccio entrare fino a quell'ora. Dopo è quasi ora di pranzo e quindi verrà alle 14:30 il buon Nicolò. Nicolò è di casa ormai i pomeriggi del sabato e della domenica, quindi toccherà a lui. Solo musica vera.

Eccolo qua. Allora, io intanto direi, voglio presentare questo brano perché ha un significato molto profondo. Il brano era, cioè fu fatto da Renato Zero e quindi come un ramo dimenticato nei giardini che nessuno sa e sa veramente cosa significhi. Anche questa domenica porta con sé qualcosa da scoprire. Quindi buona domenica da noi, da Radio Galileo. E andiamo con Laura Pausini. È dedicato a tutte quelle persone che stanno passando i giorni in una RSA o in un posto simile e dove sono dimenticati, soprattutto da figli, da gente cara.

né giardini che nessuno sa, parole incredibili che Renato Zero credo dedicò proprio alla mamma che stava in certe condizioni. Lui la domenica andava a trovarla e vedeva intorno molte persone, molti ospiti, sempre da soli. È una brutta cosa.

silenzi. È vero, è proprio così. E poi silenzi. Magari vai una domenica e poi magari per un mese silenzi. E come dicevo, la cosa non è minimamente bella. Silenzi. Allora, intanto dopo questo brano andiamo con un altro brano di Mango, Pino Mango. Vediamo cosa ci racconta. Eccolo qua, un attimino soltanto, andiamo. Vamos così, bello, perché ci parla di mare.

0: E anche questo brano ha avuto un po', no, un po', ha avuto tanto, tanto successo. Benissimo. Noi proseguiamo, proseguiamo. Io vorrei proporre invece, sempre per solo musica vera, questo brano qua, vediamo se riesco a...
1: Eccolo qua.
0: Eccolo, sta arrivando. Fantastico. 0744 40 25 01.

Eh sì, è solo musica vera domenica mattina. Naturalmente con Gianni Chinesi. Eccola qua, eccola qua. Allora, dopo questo brano andiamo con un classico italiano, proprio classico. Vediamo. Eccolo qua. E questo brano da sempre un buon umore alle orecchie.

0: Embassy.
1: Sarà per sempre sì, boh, beh, di loro. Allora, Saldavinci se n'è andato, se n'è andato. E adesso, scusate un attimino perché io la voce questa mattina fa un po', ogni tanto ci pensa e mi fa dispetti. Il microfono ogni tanto mi fischia. L'importante, insomma, vabbè, che no, mi fischia perché mi vuole bene, perché scodinzola quando mi vede. E volevo dire, adesso io sto cercando un attimo un brano per la botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore, quella insomma per il nostro angolo dei ricordi, quelli proprio dritti al cuore, che qualche persona magari riesce a fargli anche venire una lacrimuccia, perché per un amore che non è stato, e qualche d'un altro per un amore che poi se n'è andato, qualcuno che ancora sta insieme, beati loro. E andiamo con questo brano un po' del passato, però bello.
2: Se il nostro amore è un altro fallimento,
1: e chissà in quanti vi identificate in questo brano, chi ha vissuto, chi era ragazzo allora,
2: perché sono stata io
1: poi allora un po' di

0: Eccoci qua. E allora, sono 4 minuti dopo le 10, quindi diamo anche il buongiorno a tutte le persone che alle 10 si sono tirate su, si stanno tirando su, magari perché hanno promesso di andare oggi a fare una corsa al mare, oppure in altri luoghi, ma passare finalmente una domenica bella, spensierata, fuori porta o anche un po' più lontano. E noi intanto proseguiamo con una piccola pausa.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. 2 giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30 pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi. Vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 i feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego. Gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova. Martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Benissimo, eccoci ancora insieme, ancora per un paio d'ore, perché oggi, come dicevo, ho chiuso fuori, chiuderò fuori Emanuele Bellicci, quindi prenderò parte del suo spazio e me lo gestisco come era il detto, me lo gestisco come dico io. Ecco, quindi Emanuele Bellicci lo lasciamo fuori e ci penso io fino a mezzogiorno. Beh, un po' vanitosa la cosa, non lo so. Allora, poi dopo ci sarà alle 14.30 il buon Nicolò che vi accompagnerà fino questa sera alle 19, alle 20, non so che ora. E intanto noi andiamo con un brano che da mandare ad Antonietta che risiede in un RSA zona di Orvieto, quindi ha toccato un pochino, prima le sue parole mi hanno un po' toccato, però lei e come le sue amiche hanno piace Minghi, quindi andiamo con Amedeo Minghi, andiamo con lui e vediamo cosa ci propone. Non ce la fa, ce la fa, ce la fa. Eccolo qua. Il fischio è mio, ci ho messo del mio. Ciao Antonietta, ciao anche a tutte le tue amiche, le tue.
2: Questo amore mio.
1: Tutte le persone che si trovano come te lì in questi posti. Un saluto a tutti.
2: Ed

l'immenso e va il saluto a, per Antonietta e tutte le sue amiche che sono in RSA zona di Orvieto, e un saluto, un abbraccio grande soprattutto, come dicevano c'è un problema anche abbastanza sociale, perché mi stava raccontando che molte di loro restano tutta la settimana, la domenica compresa, sempre da sole, neanche un figlio mezz'ora, niente, non tutte però, però molte sì, e quindi stanno anche più male del dovuto. Benissimo, allora adesso andiamo con un altro brano, io rinnovo il saluto a tutte loro e andiamo con un brano spensierato, dai.

0: Stasera che mi fai? Dice lei. E provoca, che cosa deve fare? E intanto che le provoca, noi facciamo un'altra cosa. Eccola qua.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Eccoci insieme, eccoci ancora. Allora, io ho visto, stavo pensando, no? Ho visto una scenetta al TG, perché, però ci sono anche buone notizie che stanno scorrendo. Teheran è pronta, insomma, a trattare, sembra che siano quasi al termine, forse oggi si può anche tornare a gioire. No, stavo dicendo che ho visto una scenetta. Mi ricordava quando io andavo a scuola che prendevo una nota o qualcosa del genere, che a casa ne prendevo altrettante. E ieri, quando sono rientrate in un aeroporto spagnolo, le persone che sono state prigioniere giù da quelle parti ne hanno prese altrettante pure loro. Dico, vedi, non era solo io. Bene, vabbè, la dovevo dire. Quindi, allora, intanto vi dico solo che la bozza intesa USA Iran è a buon punto. Entro oggi, credo, se non pranzano e si ubriacano, entro oggi tutto ok, credo. E intanto noi andiamo così, con questo brano che ha avuto un successo bestiale il tempo di un'estate, poi non so dove andava a finire. Ma noi lo riproponiamo.

io e te. Allora, tu sei un arrogante, io sono un po' sfacciato, quindi abbiamo lo stesso vizio. Allora, dopo questo brano, eccolo, sta arrivando un altro brano, vediamo se ce la facciamo a prenderlo al volo. Sì, penso proprio di sì, ce la facciamo, certo che ce la facciamo. Sta arrivando, eccolo qua, lo sta caricando, poi si va subito con Emma, bellissima canzone, bellissimo brano, proprio alla Casareccia.

Eccomi. Allora, dopo Emma Marrone andiamo, vediamo cosa posso proporre, ma prima vi dico soltanto che oggi è una bella domenica anche per chi resta a casa o nei pressi, perché c'è la Formula 1, perché ci sono le ultime partite, sono tre mi sembra, e quindi è tutto bello, perché gioca Juventus e Milan e Napoli, quindi Napoli non me lo ricordo, sì no, Juventus e Milan è sicuro, e ecco qua, adesso sta scorrendo, ma no, 20:45 anche Napoli-Udinese, quindi poi c'è Cremonese-Como, Lecce-Genoa e poi c'è Milan-Cagliari e Torino-Juventus, e queste qua si giocano un posto, tre squadre per un posto nella Champions. Vediamo un po', che Dio ce la mandi buona, diceva il curato, e adesso andiamo con lui, J-Ax.

0: Salsa.
1: Salsa, salsa, sì, salsa. E noi ci risentiamo tra un pochino, adesso andiamo con...
2: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
3: Nome?
4: Antonio.
3: Cognome?
4: Sala.
3: Da dove vieni?
4: Palermo.
3: Come si intitola il tuo libro?
4: Ti spiego le ali.
3: Chi lo ha pubblicato?
4: Albatros.
3: A quale genere appartiene?
4: Romanzo.
3: Chi è il protagonista del tuo libro?
4: Il protagonista è Rick, un pilota che cerca se stesso e delle risposte alla sua vita.
3: Che cosa dovrà affrontare?
4: Delle maturazioni, delle acquisizioni di consapevolezza attraverso dei voli, attraverso le lezioni di vita di un istruttore particolare.
3: Qual è la lezione che senti di aver appreso dal tuo stesso libro una volta scritta la parola fine?
4: Di non avere paura della morte soprattutto.
3: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
4: Molto tempo, 5-6 anni, adesso non ricordo esattamente.
3: Quando hai cominciato a scrivere? Sapevi già come sarebbe finito?
4: Per niente, no.
3: Ti è capitato di cambiare il finale in corso d'opera?
4: L'ho cambiato in corso d'opera, perché nel frattempo erano maturate delle riflessioni ulteriori e quindi...
3: Hai dovuto eliminare delle parti che ti è dispiaciuto tagliare?
4: Ho eliminato delle parti che non mi è dispiaciuto tagliare perché erano troppo articolate, troppo... Mi accorgevo io stesso, erano appesantivano un po', però sì, ho tagliato.
3: C'è un episodio del tuo libro che ti piacerebbe vivere in prima persona?
4: L'incontro con due personaggi particolari, molto saggi, due indiani con particolari filosofie della vita.
3: E uno che invece hai effettivamente vissuto?
4: Molti di questi episodi sono stati vissuti in prima persona avendo fatto il pilota e quindi li ho vissuti.
3: Ciao.
4: Ciao, grazie.
3: Nome?
5: Adrian.
3: Cognome?
5: Udroiu.
3: Da dove vieni?
5: Io sono nato in Romania e sono residente italiano da ormai 29 anni, dal 1996.
3: Come si intitola il tuo libro?
5: Il fantasma degli abissi.
3: Chi lo ha pubblicato?
5: Europa Edizioni.
3: A quale genere appartiene?
5: Sarebbe una divulgazione tecnica e storica, anche geopolitica, diciamo della storia del mezzo più minacevole militare che esiste oggi.
3: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
5: Sono stato appassionato dei sottomarini da quando ero bambino.
3: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
5: Circa 2 anni e mezzo.
3: A chi è rivolto?
5: A tutte le persone che sono appassionate della storia e della tecnologia.
3: Che cosa fai nella vita?
5: Io sono un tecnico, sono un ingegnere metallurgico.
3: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
5: Ah, studiare i sottomarini, scrivere dei sottomarini.
3: Stai già scrivendo altro?
5: Sì, il volume 3, ovviamente, che è quasi pronto, solo che il volume 3 rispetto al volume 2 sta trattando il periodo della Prima Guerra Mondiale, quindi sarà molto molto più voluminoso, ecco.
3: Ciao.
5: Ciao.
3: Matthew, Il bene e il male di Danilo Agnello, pubblicato dal gruppo Albatros Il Filo per la collana Imago. Matthew, un giovane poliziotto di New York, trascende la morte per intraprendere un'avventura straordinaria. La sua transizione nell'aldilà segna non solo la fine della sua vita terrena, ma l'inizio di un cammino di scoperta e responsabilità. Qui si unisce a un gruppo di anime prescelte pronte a combattere contro le forze oscure rappresentate da Lucifero, il nemico supremo. Elementi fantasy, battaglie epiche tra il bene e il male si mescolano con tematiche esistenziali e morali, toccando il valore della memoria, del sacrificio e della speranza. Nome?
6: Antonio Narteldiamante.
3: Da dove vieni?
6: Arrivo da Caserta, ma abito in quel del Ticino, Lugano.
3: Come si intitola il tuo libro?
6: Ragazzi Madre.
3: Chi lo ha pubblicato?
6: È stato pubblicato da Albatros Il Filo.
3: A quale genere appartiene?
6: È un romanzo lirico, quasi drammatico, penso che possa appartenere a tutte le persone.
3: Perché Ragazzi Madre?
6: Rappresenta un po' il mio desiderio di essere madre e padre allo stesso tempo ed è un invito a partorire noi stessi e rimetterci al mondo più volte per essere delle persone d'esempio per il mondo intero.
3: Qual è il messaggio che senti di portare con il tuo libro?
6: Libertà. C'è un grandissimo bisogno di poter essere degli individui liberi, al di là del genere e di tutte le posizioni che la società ci impone, ecco. Siate persone libere.
3: Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro?
6: È stata una gestazione, in totale 2 anni tutti, 3 mesi nella prima versione, è stata buttata fuori un po' di getto quasi isterico, mentre il restante c'è stato un processo per quanto riguarda la nuova collana, questa nuova versione di Ragazzi Madre, ed è stato un vero e proprio travaglio.
3: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
6: Malinconia. Ero molto malinconico. C'era una mancanza dettata, una mancanza antica che ancora oggi non riesco a spiegarmi, ogni volta che lo leggo ritorna.
3: Chi è il lettore ideale del tuo libro?
6: Se dovessi immaginarmi un lettore ideale, è un ragazzo, una ragazza che è sul treno e sta per cambiare la sua vita con una sola valigia in cabina e non sa che cosa gli aspetta dall'altra parte. Nel frattempo, in questo viaggio, legge Ragazzi Madre.
3: Qual è una cosa che sai fare bene?
6: Il dramma. Sono molto bravo a drammatizzare tutta la mia vita.
3: Una che non sai fare e ti dispiace?
6: Mi piacerebbe sapere di più l'inglese. Ecco, vorrei impegnarmi un po' di più nell'apprendere l'inglese, ma ci sto lavorando.
3: Una che non sai fare, ma non te ne importa nulla.
6: Guarda, oserei dire il meccanico. Cioè, io proprio con tutta roba tecnica, mani fatte di olio, no, meccanico no.
3: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
6: Ma nel tempo libero amo fare delle passeggiate in natura con Ornella, la mia cagnolina, oppure andare in sauna o creare. Io amo creare con tutto quello che mi passa per la testa e per le mani, quindi passeggiata, sauna e creare.
3: Qual è il tuo più grande sogno?
6: Nel mio piccolo, di arrivare a più persone possibili per dare il mio contributo al mondo, cercando di smuovere un po' delle masse, portando quello che è il mio messaggio, che è un messaggio di redenzione ma anche di accettazione delle nostre parti in ombra, proprio per raggiungere la libertà totale dell'essere.
3: Ciao!
6: Ciao!
3: Nome?
0: Nadia.
3: Cognome?
0: Biasutto.
3: Da dove vieni?
0: Provincia di Torino.
3: Come si intitola il tuo libro?
0: La Gemma, un racconto di rinascita.
3: Chi lo ha pubblicato?
0: Il gruppo Albatros Il Filo.
3: A quale genere appartiene?
0: Narrativa.
3: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
0: Per aiutare persone che si trovano in una relazione sentimentale difficile, tossica o sbagliata a intraprendere un percorso che può essere d'aiuto per uscirne e stare meglio.
3: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
0: Circa 6 mesi.
3: Hai scritto questo libro più per te o per gli altri?
0: Inizialmente per me, man mano che lo scrivevo, la scrittura è diventata sempre più per gli altri.
3: Stai già scrivendo altro?
0: Certamente.
3: Ci anticipi qualcosa?
0: Potrebbe esserci un seguito a questo racconto.
3: Un tuo pregio e un tuo difetto?
0: Un mio pregio? Beh, posso dire che sono una persona abbastanza puntuale. Un mio difetto? Sono spesso un po' troppo pignola.
3: Se potessi viaggiare nel tempo, preferiresti tornare nel passato o sbirciare il futuro?
0: A me incuriosisce molto il futuro.
3: Scrivere per te è più terapia o tortura?
0: Ma scrivere è sempre un 50% di terapia e un 50% di tortura.
3: L'oggetto che più ti rappresenta sulla tua scrivania?
0: La penna.
3: Ciao!
0: Ciao!
3: I Mali di Mimmo Cutrì, pubblicato da Europa Edizioni per la collana Kronos. Era il 3 febbraio 2014 quando arrivammo al tribunale e cominciai a salire la scalinata che porta all'ingresso. Vidi Nino e Luca di fianco, vicini all'entrata, e capii che qualcosa non quadrava. Improvvisamente mio fratello tirò fuori una 9x21 e la puntò in testa a Luca, dicendo agli agenti di lasciarmi andare o gli avrebbe sparato. Fui attraversato da un'immediata scarica di adrenalina e sentii una vampata di spray al peperoncino. Mio fratello lo stava spruzzando in direzione degli agenti. In quel gelido e rapido momento realizzai istintivamente cosa stesse accadendo e agii subito di conseguenza, sempre guardingo e pronto a cogliere un'opportunità di fuga. Pensai di sottrarre la pistola a una delle guardie, ma vidi che era collegata alla sua cintura con un laccio e lasciai perdere. Lo strattonai per liberarmi dalla sua presa e diedi una spallata a quello sulla mia sinistra, per poi correre senza una direzione precisa, semplicemente allontanandomi dal tribunale, mentre immediatamente esplosero spari alle mie spalle. Nome?
7: Sergio.
3: Cognome?
7: Marcelli.
3: Da dove vieni?
7: Terni.
3: Come si intitola il tuo libro?
7: 1356 Ci è andata proprio bene.
3: Chi lo ha pubblicato?
7: Albatros.
3: A quale genere appartiene?
7: È un genere un po' particolare, perché sicuramente è un memoriale, un memoir, come si dice. Però è un memoir sui generis, perché ha con sé diverse cose, quindi ci sono delle provocazioni. Non è solo la mia storia, insomma.
3: Per quale motivo hai deciso di scriverlo?
7: Ma questa è stata una esigenza naturale che mi è cresciuta negli anni. Non è dovuto a nessun fatto scatenante, diciamo, solamente che avevo il bisogno di cominciare a mettere per iscritto questi pensieri che cominciavo a fare, parlo di 5, 6, 7 anni fa, che cominciavo a fare sovente.
3: Hai parlato delle tue provocazioni, quali sono?
7: La prima provocazione è questa, è la prima riga del libro, del primo prologo. Secondo me, i nati intorno all'anno 60, quindi dal 55 al 65, hanno vissuto il momento di maggior splendore dell'intera umanità. Questa è la prima provocazione.
3: E la seconda?
7: È il succo del libro, poi se ci vogliamo arrivare, cerchiamo di fare qualcosa, cerchiamo di ricreare l'empatia di quegli anni, in che modo? Da parte nostra, cioè dei miei coetanei, dando l'esempio, perché l'esempio è un'arma formidabile, l'esempio a chi lo diamo, ai nostri figli e ai nostri nipoti, ricordando sempre una cosa, che il prossimo non va mai affrontato, ma va accompagnato e qualche volta preso per mano.
3: Ciao!
7: Ciao a tutti!
3: Nome?
8: Antonella Ravagnan.
3: Da dove vieni?
8: Allora, io sono nata a Chioggia, quindi paese di mare. Vivo ad Adria, provincia di Rovigo. Ho fatto 3 anni a Trento a insegnare.
3: Come si intitola il tuo libro?
8: Voci alte, 10 racconti di montagna.
3: Chi lo ha pubblicato?
8: Il gruppo Albatros il Filo.
3: A quale genere appartiene?
8: Narrativa.
3: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
8: Per condensare un po' tutta la mia esperienza di montagna, ma in un modo un po' più poetico, come dei racconti inventati ma con dentro tanta esperienza.
3: In chi ci imbatteremo tra le tue pagine e nei tuoi racconti?
8: Ci imbatteremo in tanti personaggi, ci imbatteremo in Andrea che vuole raggiungere una cima durante una tempesta, in un monaco che ha deciso di vivere in un eremo da solo, nel silenzio, in Giovanni che vuole raggiungere il picco dei desideri, Emma che vive tutta la vita con un'ombra perché il papà si è sacrificato per lei, Michele che decide di seguire il canto dei ghiacciai e andare a scoprire da dove proviene, e tanti altri.
3: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
8: Che le voci alte sono le voci di chi sale in montagna, anche fisicamente, ma è un po' un aggettivo alla latina, quindi sono alte per chi sale verso l'alto, ma sono alte anche per chi scende in profondità. E quindi questo salire in montagna sempre può dare l'occasione a tutti di scendere nelle proprie profondità, conoscere di più se stessi e avere più consapevolezza.
3: Qual è la cima più alta che hai raggiunto?
8: Allora, la cima più alta che ho raggiunto è il Monte Bioz, 3600 e qualcosa, molto interessante, vicino al Celedale. È stata particolare perché è stata l'unica volta nella mia vita in cui mi è venuto il male di montagna.
3: E qual è stato il posto più bello che hai visitato su in montagna?
8: Questo è difficile da dire. Diciamo che io sono affezionata alla Tofana di Rozes, che è un po' il mio panettone della mia montagna preferita, però sono anche affezionata alle Tre Cime di Lavaredo.
3: Cosa non può mai mancare nello zaino di un escursionista?
8: L'acqua, fondamentale. Di tante altre cose puoi fare a meno, però l'acqua è fondamentale. Sembra banale, però lo è.
3: Cosa invece dovremmo lasciare a valle?
8: Tutto il resto, dall'infradito a tutto quello che ci appesantisce. Quindi chi va in montagna deve essere essenziale, portare giusto il cambio che serve, una lampada frontale per la notte. Tutto il resto viene lasciato giù. Vestiti, troppe cose, troppe sicurezze anche, no? Troppi aggeggi per la sicurezza. Di quello possiamo farne a meno. Quando abbiamo l'essenziale in montagna, poi ci pensa lei.
3: Ciao!
8: Ciao!
3: Nome?
9: Paola Marcolini.
10: Rosim Happy.
3: Da dove venite?
9: Trento.
10: A me quando che mi chiedono questa domanda io mi preferisco a dire questo, che io sono caduto per terra in Afghanistan e poi mi è stimolato la bellezza del mondo, la terra, ho cercato a camminare per terra da diversi angoli per perdere il mio nome.
3: Come si intitola il vostro libro?
9: Il re del nulla.
3: Chi lo ha pubblicato?
10: Albatros.
3: A quale genere appartiene?
9: Biografie e storie.
3: Di cosa parla il vostro libro?
10: Parla di vedere le cose che non è visibile nel mondo visibile.
3: Qual è stata la parte più emozionante del vostro percorso di scrittura?
9: Dover trovare un linguaggio comune pur provenendo da culture e linguaggi diversi e quindi mettersi a nudo nel cercare ciò che unisce tutti gli esseri umani al di là dei confini e delle differenze.
3: È stato difficile metterti a nudo?
10: No, io godo a mettermi nudo, è per quello che mi sento il re del nulla, ma per essere nudo è mettersi in un processo di annientamento e per me ha tre fasi, elisioni del nulla e dove gli altri ti annientano da proprietà, ma c'è nulla che tu, io se stesso, è annullarmi fin a diventare niente e nulla. Annientare da lingua, annientare da cultura, annientare da religione, annientare da educazione. Per elaborarmi chi sono dietro tutti di questo è mio e dove sono andato e dove sono.

0: Nome.
1: Giuseppe.
0: Cognome.
1: Miserendino.
0: Da dove vieni?
1: Da Arezzo.
0: Come si intitola il tuo libro?
1: La tartaruga, la farfalla.
0: Chi lo ha pubblicato?
1: Il gruppo editoriale Albatros.
0: A quale genere appartiene?
1: Favola, fantasia, è un misto di tante osservazioni.
0: Perché hai deciso di scrivere questo libro?
1: Ha una genesi molto strana, a dir la verità, perché l'ho iniziato nell'11, mentre stavo scrivendo un altro libro sulle mie sculturine da orafo, e avevo pensato di inserire un capitolo sulla metamorfosi, perché il tema era la metamorfosi, come in questo. In quel libro, trattando dell'evoluzione della materia, e volevo fare un capitoletto da inserire sulla metamorfosi. Pensavo di scrivere 20 pagine, pensavo. Dopodiché comincio, andando in treno, una mattina mi venne così proprio lampante l'idea, il titolo e i personaggi. Dopodiché posso dire che è la favola che mi è venuta incontro.
0: Cosa ti piacerebbe trasmettere ai tuoi lettori?
1: Un po' di ironia, perché penso che stiamo vivendo dei tempi un po' cupi. Molte persone sono un pochino afflitte da troppe cose, giustamente, a volte ci sono anche, è vero, ci sono dei problemi gravi. Però credo che abbiamo bisogno ancora di un po' più di fantasia, di gioco. So che sono parole un po', sembrano buttate così, però senza quelle non sopravviviamo nemmeno. Perché io vedo tanta gente che non fa altro che accusare l'altro. L'altro accusa l'altro. Per strada tutti hanno paura di tutti. E stiamo creando un'Italia un pochino negativa. E io sono molto critico su questo.
0: Esprimi un desiderio.
1: Che venga letto da più lettori possibili. Io da scultore credo in questa forma letteraria, ma da scultore per me è solo un donare agli altri che leggano, è proprio una trasmissione di un concetto, di dei pensieri. Ecco, il fatto di che lo leggano per me è la cosa più soddisfacente per me.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
3: Eccoci qua, adesso tocca ancora a noi per l'ultima parte, e l'ultima parte però ancora manca circa un'ora e dieci anche. Benissimo, allora però io sono contento di stare qua con voi e partiamo subito così, poi eccolo, sta arrivando, credevo fosse fuggito, avesse sentito odore di qualche salsa, di qualcosa. Gianni Chinesi con voi, ogni domenica mattina solo musica vera, Nuova Radio Galileo.

eccolo qua, noi siamo tornati, siamo sempre presenti, se manca uno c'è l'altro, oh, siamo solidali, però io alle 11 chiudo Emanuele fuori, quindi oggi non lo sentite, non c'è proprio. Allora, io intanto proporrei un altro brano, eccolo qua, un brano di Elisa che ci propone questo brano molto profondo, molto, cioè quasi tutte le donne credo che dentro di loro, che questi momenti li abbiano vissuti, prima dentro di loro, poi li hanno vissuti, poi si sono trovate magari da sole, perché sono sempre, alla fine sono sempre da sole, come tutti noi del resto. E andiamo con Elisa, dillo solo al buio. Tu sei...

forse questa volta sarà l'ultima, ma gli errori li commettiamo tutti e naturalmente qualche donna ancora, qualcuno in più forse. Sì, le regole stanno strette, dai.

E dillo solo al buio, dillo solo al buio, consigli che dava Elisa alla sua amica, e che si è trovata in questa situazione, situazione che molte donne, molte ragazze si trovano dentro ogni giorno. Qualcuna viene fuori, qualcuna ci rimane, altre piangono, ma sempre quando non sanno a chi dirlo si devono rivolgere al buio, un modo di dire, un modo di poterne venire fuori piano piano piano, chi non ha un'amica come Elisa. Allora, adesso io andiamo, sto cercando un brano intanto, e scusate, stavo pensando alla domenica. Una volta, tempo fa, la domenica avevi una bella macchina, avevi benzina, tutto quanto, una ragazza. Invece adesso va bene, la ragazza non c'è, la macchina è rimasta, la benzina non c'è, quindi cosa si fa la domenica? Non c'è più neanche la squadra di calcio, quindi la domenica è un bel casino, si può dire, certo che si può dire. E allora ci ritroviamo, come ci ritroviamo la domenica? Forse così? Boh. Dalla voce di Stefano Dorazio, grande amico.

grande Stefano. Allora, Gianni Chinesi, Nuova Radio Galileo, domenica mattina solo musica vera. E mi raccomando, se siete arrivati a destinazione, se siete col costumino, magari ancora l'acqua, per i miei gusti ancora è fredda, ma forse per qualche coraggioso più di me, può anche andare quasi bene.

0: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi, con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo. E il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiusi in appena 2 punti. Milan, Roma, Como e Juventus stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
3: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
2: Gasperini, dalla sua, è padrone del proprio destino. Ascoltiamolo.
4: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori. Sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri. E magari tutti poi i totali li faremo domani, dopo la gara. E oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione e la tensione a questa partita.
2: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
5: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
2: Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dallara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
6: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
2: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
7: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ti ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto onestere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
2: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. Calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
8: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
2: quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarò, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabor. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia, da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.

sole tutto il pomeriggio, la sera. Abbiamo la Formula 1, le partite di calcio, abbiamo tutto, poi dopo penseremo solo alle vacanze. Poi la prossima settimana dal 9.

Allora, come dicevo prima, no? Una vecchia canzone diceva tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. Intanto cerco il brano da mandare adesso. Eccolo qua. Gianni Chinesi con voi. 0744 40 25 01, Nuova Radio Galileo Terni. Marchetto, ecco il brano da te richiesto. Al posto di Emanuele ci sono io, quindi è richiesto a me. Bravo Marchetto.

Ma che bella domenica! Oggi le località intorno alla nostra città, intorno alla nostra bella Terni, saranno tutte prese d'assalto, tutte affollate, con la grigliata, con la pagliata, con la lasagne.

il nostro Marchetto ad Emanuele, che Emanuele non c'è, quindi l'ha chiesto a me. Bravo Marchetto, sei un intenditore, corona.

che ci ha suonato la carica, il nostro Marchetto, ci suona la carica, mette dei brani a quest'ora proprio terapeutici, quindi di quelli che fanno bene. Ci allenano per il pranzo. Vabbè, ancora è presto, però pensiero, certo.

0: Submarine's Magic. Eccolo qua, eccolo, se ne sta andando e adesso ne scegliamo subito dove è andato a finire. Subito un altro, vediamo se lo troviamo. Se lo troviamo subito. Allora, sì, proviamo questo. Proviamo questo brano qua, vediamo se è lui o non è lui.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,
0: eccoti qui.
1: Eccoti qui.

Superstar, benissimo. Eccolo qua, Superstar se n'è andato. E adesso voglio cercare questo brano perché mi incuriosisce. Adesso vediamo se lo trovo subito, se no passiamo oltre. Allora, vediamo, dovrebbe essere lui. Vediamo se è lui, certo che è lui. Ok. Allora, andiamo con Gigino D'Alessio. Gigino. Una volta c'era il fornaio Gigetto.

0: senza turna.
1: Senza turna. Gigino D'Alessio con noi, e adesso andiamo con un altro brano che è dedicato a... Allora, vabbè, intanto mandiamo il brano. Eccolo qua, l'aveva scelto Marchetto per il suo amico Egisto nella trasmissione di Emanuele, ok. Benissimo, Eros e Ramazzotti, Egisto è per te, con un saluto del nostro Marchetto.

E siamo entrati nell'ultima mezz'ora, eh? Come al Giro d'Italia mettono i cartelloni, le indicazioni. Cuori agitati, brano scelto dal nostro Marchetto per un saluto ad Egisto Sipicciano.

E noi continuiamo con la nostra musica, continuiamo così, andiamo con lui, certo. Il nostro Giovanotti, 0744 40 25 01, per gli ultimi saluti, poi tra un po', ciao.

questo solamente grazie a voi. So solo che la vita

che è la vita. Giovanotti. Eccolo qua. Dopo di lui sono indeciso se inserire questo brano oppure un altro di là. Adesso, o se no tutte e due, prima uno, poi l'altro. Così tagliamo la testa al topo e non se ne parli più. Eccolo qua, sta arrivando? Sì, ce la fa. Eccolo qua, che bel mare. Mamma maronna. Bello quel mare, quelle onde. Anch'io voglio il mare.

Allora, mentre sta scorrendo questo brano, io ho le cuffie naturalmente qua e stavo pensando una cosa. La Pausini ha tanta voce, proprio una voce forte, alta. E allora pensavo, dico, chissà quando rimproverava sua figlia, tremerà tutta la casa sicuramente quando alza la voce. Vabbè, adesso intanto che lei alza la voce, noi andiamo ad ascoltarci questo brano.

0: che dolcetto, poi se è Casareccio ancora meglio, così vi risparmiate la fila. E poi giù si va di fettuccine, di lasagne, di cannelloni. E tante altre cose buone. Però io penso sempre al mare, alla spiaggia, magari una ragazza così, insomma.
1: Non chiedi libertà.
0: Che si possa.
1: Lo sai, non sono io.
0: Che ci faccia compagnia, magari solo oggi.
1: Il sentimento va.
0: Domani si lavora.
1: Già libero.

Sì, va bene, ma invece di cantare questo brano, Eros, dici qual è la spiaggia, diccelo, dai, diccelo, diccelo. Dici qual è la spiaggia che noi pensiamo sempre al pranzo.

in questi ultimi minuti con me, con Gianni Ginesi. Eccolo qua, se n'è andato anche lui. E in questi ultimi minuti stavo dicendo, andiamo con la nostra musica, i nostri ultimi brani, e ne ho scelto uno, a me piace tantissimo, quindi lo propongo.

0: Starter Pack.
1: Italia Starter Pack, benissimo, benissimo anche lui. E adesso andiamo, continuiamo, credo che sia il penultimo, terzultimo brano, andiamo così. E abbiamo svegliato la domenica che era un po' assopita, eh? Gianni Chinesi con voi fino a mezzogiorno circa. Poi alle 14.30 ci sarà il nostro chi? Emanuele non c'è. Il nostro Nicolò, il playboy della radio.

eccolo qua, sta volgendo al termine. E dopo questo brano andiamo con un altro brano, certamente. Poi io vi lascio, vi saluto qua. E poi alle 14.30 ci sarà il nostro Nicolò. Il Nicolò trasmette a quell'ora, quindi fino a questa sera credo intorno 19.30-20, non lo so fino a che ora. Comunque sia, starete in sua compagnia. Ciao ciao a tutti da Gianni Chilesi e vi dico semplicemente: fate i bravi. Noi ci risentiamo la prossima settimana, la prossima domenica, sempre solo musica vera. Ciao ciao a tutti, ciao da Gianni Chilesi, ciao.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
0: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, i due match del pomeriggio, in serata ai Verdetti Champions e salvezza alle 20.45, in contemporanea Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi,

energia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
0: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

La bellezza di Tempo Zero, Sciocchini La Capanna, e il bello è che ci troviamo anche in questa settimana, ragazzi. Benvenuti, bentrovati. Mi fanno presente dalla redazione che hanno deciso, invece di, io lo sapete, sono una persona abbastanza puntigliosa e abbastanza piticchioso, avrebbero detto, nel centro Italia. Cioè, sono di quelli che è un po' un rompino, ecco. E qualche settimana fa avete ascoltato la nostra nuova sigla e vi sarete accorti che c'era appunto una problematica nel testo. Simi e Simone, io ci ho riso un po' su, ho detto vabbè, però cerchiamo di eventualmente cambiare il testo. Che cosa hanno fatto quei tecnici meravigliosamente esauriti, posso dire? Hanno rifatto tutta la sigla nuova. Ma perché non? Ma non c'era bisogno di fare tutta la sigla nuova, ve lo dico, ve la presenteremo al termine di questo appuntamento. Amici radioascoltatori, benvenuti in diretta. Mi dicono dall'altra parte del video che avremo dei collegamenti anche con la suora Nina e il tenoretto e il pesce, il cioccolato, ve lo ricordate? Il cioccolato e il pesce, ecco. E non so bene quale problematica possano avere, sappiamo che entrambi sono degli artisti, insomma sono degli artisti, sono persone che si divertono con la musica come fa Simone Papini, però non so bene che cosa stiano combinando. Avremo anche questa problematica del dover, per me non è una problematica, è un piacere, spodestare il nostro pensatore inutile dal suo trono. Questo e tante altre sciocchezze, queste e tante altre stupidità le trovate soltanto qua in Tempo Zero.

0: La capanna internazionale, il nostro programma completamente inutile, li vedo pronti dall'altra parte del videoball perché non stiamo per prendere la nostra prima pausa, noi abbiamo iniziato adesso, i discorsi, scusatemi, ecco, però li vedo pronti dall'altra parte del videoball con il cellulare in mano perché durante l'appuntamento di questa settimana avremo ospite una delle nostre grandi amiche da Rai 1, intervistata dal direttore Dario Bordei, Evelina Flache, e quindi invece di fare sempre deficienti almeno facciamo parlare qualcuno che è, insomma, no, che sa cosa dice, a differenza di queste persone che sono completamente inutili. Lei è Marina, la donna innamorata dell'amore, la donna che ha trovato il suo vero uomo, Maglio, e poi si perde nella nave dell'amore, si perde nella nave dei sentimenti, è sempre alla ricerca di un nuovo amore, non si accontenta mai la nostra Marina, fino forse, chissà, a perdere il suo vero grande principe azzurro innamorato per la vita. Marina che si intrattiene come meglio può con i capitati nella sua vita e nelle sue serate. Marina,
1: buonasera.
0: Buonasera, la sento allegra. Io ero partito con la base tutta così, no? Tutta con quell'effetto. La sento allegra. Come va?
1: Ragazzi.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Chi è la voce di quell'uomo? Chi è Marina? Lei mi sta dando veramente delle in un certo qual modo mi sta veramente deludendo. Non mi sembra comunque la voce di Maglio, o sbaglio? Scusi. No. Lei ha conosciuto qualcun altro e non me l'ha detto, siccome io devo essere sempre il primo a sapere le cose, sono stato tenuto all'oscuro. Forse di ciò tra poco ne continuiamo a parlare, Maria, perché sta cosa a me mi interessa, mi intriga tanto.

0: Ero convinto che la nostra Marina Costa si stesse struggendo per Manlio, ma neanche questa beata cippalippa le si fa elegantemente gli affari suoi. Avevo preparato anche una base tutta struggente, niente. Marina, io non ho riconosciuto la voce, chi è?
1: Noi ci siamo fatti due spaghi, sì. Come sì. Cantavano Elio e le storie tese.
0: Sì,
1: ma dopo gli spaghi si stava a fa uno spumantino. Vai, versa. Versa.
0: Come versa? Scusate, ma lei, Marina, si permette di festeggiare qualcosa senza Manlio? Eh? E fa imbarcare nelle navi dell'amore uomini improbabili? No, Marina, allora, e lei abbiamo da parlare. Innanzitutto ha già trovato il suo principe azzurro e continua ancora a intestardirsi con questi amori improbabili. Marina, basta, Queste cose non vanno bene, Come mai abbiamo lasciato in un certo qual modo in un cantone un uomo come Manlio? Continua a intestardirsi, a seguire questi amori ballerini che probabilmente non la porteranno da nessuna parte. E lo sa che questa cosa è sconveniente. Se lei mi dasse retta, si sarebbe già sistemata da un pezzo. Marina, ma da un pezzo, ma proprio da mo, capito? Ha capito, Marina?
2: Eccola lì.
0: Ancora.
1: Sentite come frigge?
0: Secondo me, questa è la voce di Matteo.
1: Cin cin. Alla salute vostra.
0: Grazie veramente di cuore, Marina. La salute. Ma è la voce del tenoretto questa. È la voce del giostraio. Ma che vi siete fidanzati col giostraio? Ma non capiva. Ma che è sta cosa? È peggio di Beautiful sta capanna.
3: Si può.

0: è peggio di più di Fulans, altro che una canzone estiva. Noi, io ero convinto veramente che lei stasera fosse uscita, comunque doveva uscire con Manlio. No, invece ha fatto venire a casa il tenoretto. Ecco perché il tenoretto non fa il suo dovere, questa è la problematica. Ma io veramente, ragazzi, boh. Alleluia, certo, alleluia, sì sì, quello sì. Signori miei, ma le catastrofi non finiscono qui, perché arriva anche l'allero. C'eravamo tanto amati, beh, quello anche, ma soprattutto c'eravamo lasciati poco fa con la nostra rallero al telefono. A me sembrava che lei stesse parlando con me sdraiata sul letto, e continua a telefonare. Lallero, qual è il problema? Che c'è? Lei sta sdraiata sul letto, si sta riposando probabilmente. Lallero.
1: Peccato sbagliato.
0: Peccato sbagliato. Allora scusi, ma si sente che la voce di una persona che comunque si sta rilassando da qualche parte?
1: Non sto dormendo nel letto.
0: Allora?
1: Ma sto appoggiata sul tavolo.
0: Appoggiata sul tavolo, queste influenze dialettali dall'Erona a Roma è veramente di Roma e va bene così, meraviglioso. Va bene, allora era soltanto una curiosità, a me non interessa quello che fa lei. Ma non ce l'ha, poi voglio dire, il per riposarsi, c'è il letto, no? Perché lei deve riposarsi sul tavolo? Appoggiata sul tavolo. Io l'allero veramente, guardi, non la sto capendo, è impazzita anche lei in sta capanna, eh?

0: Ventauso, de Roma, va bene così, meraviglioso. Va bene, all'era era soltanto una curiosità, a me non interessa quello che fa lei. Che versi sono? Dall'era lei sta degenerando e con la vecchiaia probabilmente. Non si deve disperare.
1: Questa volta hai toppato.
0: Mamma mia, è uno sbaglio irreparabile, guardi. Dall'ero, lei non sta bene, lo vede che si sta invecchiando male.
1: Simone. Sì, l'altro mio parlo.
0: Sì, l'altro suo sì, componente.
1: Sta lavorando.
0: Ah, che bello.
1: All'osteria.
0: All'osteria, l'osteria numero 9 di.
1: Cosa?
0: Ci va, ma scusi, è suo figlio, non sa cosa fa, scusi, non
1: oggi
0: è vero.
1: Oggi è andato a prendere un cane.
0: Ah, bello, beh, prendere un cane è un bell'impegno,
1: Non oso pensare.
0: Perché non osa pensare, scusi, se ha preso questa decisione Michele probabilmente avrà le sue buone ragioni, no? Che allegria parlare con lei, guardi, un frizzo di energia.
2: E poi mi fa calare veramente non soltanto la palpebra, ma anche lo share, perché io sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Con una voce come questa mi fa calare veramente, posso dire, anche due, quelle, le palme, ma proprio, guardi.

0: la nostra Ciri Bottolato, una persona veramente splendida, solare, list and know it, lo ha i suoi termini in inglese. Lei, la nostra Ciri Bottolata, che stamattina però ha avuto un piccolo problema. Ciri, che è successo?
1: Sono caduta.
0: Mi dispiace. Cioè, l'importante è che non si sia fatta niente.
1: A casa di mia zia, dalla sedia. Seduta sulla sedia.
0: Lo so, allora Ciri, per forza, se lei è caduta, adesso per favore, se lei è caduta dalla sedia, è norma, dalla seggiola, è normale che era seduta sulla seggiola, non è che era solo sul tavolo, scusi. Quindi è caduta dalla seggiola. Beh, l'importante è che non si sia fatta male, dai.
1: E sono caduta. Si è rotta la sedia e sono caduta.
0: E mi dispiace veramente tantissimo, Ciri Bottolata. Un abbraccio veramente forte di cuore e vedrà che si riprenderà prestissimo.

0: La nostra Ciri poco fa ci stava raccontando appunto che questa mattina, mentre stava tenendo compagnia alla zia, è caduta dalla seggiola, la stessa Ciri bottonata, perché la seggiola si è rotta. Può succedere, si spagliano e quindi vabbè, può succedere che si cada, però insomma la Ciri non sta malissimo, meno male.
1: Si è alzata da sola,
0: meno male. Che succede?
1: Poi è caduta anche lei.
0: Ma cosa? Ma sua zia? Ma che è stato un disastro? Scusa se mi viene da ridere, però è molto tragicomica la cosa. Cioè sua zia si alza per aiutare lei e cade pure la zia. Avete fatto il domino lei e sua zia. L'importante è che non vi siete fatti male, però.
1: Anche mia zia è caduta. Per darmi una mano a me ad alzarmi è caduta anche lei.
0: Praticamente avete fatto il domino. Ci sono quelle cose, magari l'importante è che non ci si faccia male quando... Però ci sono delle cose un po' tragicomiche. Prendi, è un po' il gioco delle parti, mettiamolo così. Dai, a Ciri si rimetterà presto, non è successo nulla. Cambi le seggiole però, perché sennò...

campione, gettoni omaggio, prossimo giro non paga. Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via. Diamo tutti in sosta, ragazzi, c'è sempre, non trasloca.

0: compagnia telefonica che vi permette di essere collegati soltanto un minuto. Per il resto, come recita lo spot di Illuminum Mobile, è collegabile, ovviamente sì, ma soltanto per un minuto. Per i restanti 59 minuti sarete scollegati. Per quale motivo? Perché dobbiamo tornare a vivere la vita reale, non quella sociale, non quella virtuale, ma in realtà è alla controtendenza per questo periodo del nostro Illu Mobile. È completamente il contrario, perché la sua fondatrice ha fondato un gruppo con oltre 600 persone.
1: Bravissima Margherita.
0: Sì. Margherita chi è? È un'amministratrice? Anche io sono amministratore del suo gruppo, però non
1: bravissima,
0: sto capendo
1: molto.
0: Create un filo.
1: Un tema. Parlate.
0: La Lega del Filo d'Oro volevo salutare io, tra l'altro, i nostri grandi amici che abbiamo incontrato in Leroy 24orenews.it. Il filo di lana.
1: Di quello che
0: un
1: volete.
0: Filo cosa?
1: Documentari. Sì. Arte,
0: documentari. Ma di che? Ora facciamo anche documentari in questo gruppo immaginario? E poi tra l'altro come si fa a comunicare con lei se per 59 minuti ci fa stare scollegati? Illu, ne possiamo parlare per favore più dettagliatamente tra poco? Grazie.

Zingzettone sulla cestina dei piccoli, per la piccola Serena, andiamo ragazza. Okay. Forza bimba, stai seduta sul seggiolino della ragazzina. Prendi il codino.

Luciana, zio speciale per la nonna Luciana. Abbiamo ragazzi l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo via tutti i giostri. Abbiamo ragazzi, ullala che l'ha preso, via! Brava Luciana, che l'hai zappato, bravissima, via!

0: Ma che compagnia è? Cioè, voglio dire, tutte le compagnie, noi copriamo il 99% dell'Italia, noi ti diamo i giga illimitati, noi ti facciamo parlare di sopra e di sotto, arriva lei 59 minuti scollegati e crea pro in gruppo. Ma scusi, ma non ci sta con la testa? Il lume fa capire perché fa così? Dimischiamoci tutti, boh, non lo so se va bene, però vabbè.
1: Musica.
0: Sì. Musica anche
1: sì.
0: No, non lo dica, per favore, che io ce l'ho avuto, guardi, devo dire, un virus tremendo, no per favore, no,
1: tutto,
0: non diciamo questo,
1: volete,
0: no, tutto no, illuminata, no, non è vero che non ci sono regole, sta calma la vita, cosa cosa. Sì,
1: cioè,
0: lo sto capendo.
1: Quello che è successo ieri con Marco, che è stato,
0: vabbè, ma lì sì, a volte sì, a parte che ce li ha messi tutti lei, questi soggetti diciamo un po' particolari,
1: lì è stata proprio una violazione a livello religioso.
0: Sì, quello non si deve fare, perché sennò mi si chiude la vena, no. Rispetto per tutti, cosa?
1: Per il resto,
0: sì,
1: fate,
0: per il resto fate come vi pare, vabbè. Come se il gruppo non fosse suo e non foste abbonati a Illu Mobile. Ok,
1: ha ragione,
0: vabbè.
1: Margherita,
0: sì.
1: Bisogna
0: ancora questa Margherita
1: filo.
0: Ancora questo filo, ma che sapete cucire, sapete fare, che ne so, ricami a maglia, che... e poi che filo è? Che filo di cosa? Il filo di lana, ma basta, da Illu. Secondo me questo gruppo sarà un fallimento come la sua Illu Mobile, glielo dico.

Illuminata Mobile. L'illuminazione, la connessione che funziona solo un minuto all'ora. Illuminata Mobile ti permette di non stare troppo davanti al tuo dispositivo. Illuminata Mobile serve per abituare bambini ed adulti a non sottoporsi troppo alla nocività dei telefoni, a non guardare troppi video, a non ascoltare troppi audio, a riprendere a parlare con i propri amici direttamente e non solo attraverso la virtualità. E per fare questo funziona un minuto all'ora. Un minuto per 59 minuti è tutto spento. Così potrai risparmiare e investire di più sulla realtà, non sulla virtualità. Illuminata Mobile ti toglie Alexa, ti toglie la casa domotica, ti toglie tutto, in modo che così ti alzi in piedi, cambi canale con il telecomando e riprendi a cucinare con le tue mani. Ti alzi ad aprire le finestre, a chiudere le finestre. Tutto da solo. Illuminata Mobile serve per rieducarti alla praticità delle cose, come nel 1983. Vado a farmi un tè.

0: Io invece l'unica cosa che volevo capire è come mai i programmi, quelli veri, quelli no, quelli fatti bene hanno, e io la risposta probabilmente sta proprio in questa mio, no, in questa mia frase, cioè sui programmi fatti bene, ma perché i programmi, quelli fatti bene, quelli veri, quelli dei speaker bravi, nonostante io sia seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone, hanno comunque il loro sponsor ufficiale? Io mi incavolo qua, ma no, ma dai, che ne so, cioè tutti hanno uno sponsor ufficiale che comunque funziona, noi abbiamo il Lumobile. Ma che è il Lumobile? Ma che schifo, scusi, ma non si può sta cosa. Vabbè, meno male che al rientro dallo spot avremo l'intervista realizzata per noi dal direttore Dario Bordè con la nostra Evelina Flachi, la nostra grande amica. Beh, è sempre mezzogiorno su Rai 1, ma ancora prima ancora, c'è un DJ set. Volete sapere chi sta? Voglio sapere chi sta. Me la chiamate un attimo, per favore, che lei vuole sapere chi sta. La nostra acciribottolata, la nostra follia che c'ha sempre da fare con chi vuole. Voglio sapere chi sta. Allora, vediamo se lei vuole sapere chi sta, così almeno le rispondo subito. Vediamo un attimo.
1: Voglio sapere chi sta.
0: Sì, lei non può sapere chi sta, non lo so neanche io chi sta. Acciri, non lo so, adesso facciamo le cose con calma, dai.
1: Secondo okay. me. Fulmin sì. DJ e DJ Cocco
0: insieme, dice lei. No, ma no, due DJ non possono, cioè eventualmente possono suonare insieme un po' per uno, non è come un featuring dei cantanti, no, la risposta è sbagliata, no. Quindi riassumendo, avremo il DJ set rientrando dalla nostra pausa pubblicitaria e poi la nostra grande amica Evelina Flachi, d'accordo? Quindi fermi lì. Ci sentiamo tra pochissimo, ovviamente.

0: Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordetti.
1: Nel salotto di È sempre mezzogiorno con la prima nutrizionista italiana, Evelina Flacchi. Parliamo di alimentazione e di primavera. Quali i principali cambiamenti metabolici in primavera?
2: Ma innanzitutto con l'arrivo della primavera si ha l'allungamento della luce, delle ore di luce, e questo può essere un fatto positivo per il nostro organismo, perché abbiamo più energia, più produzione spontanea di serotonina, che sappiamo tutti è l'ormone del buon umore, e diciamo in contrasto possiamo avere un problema che può essere qualche disturbo del sonno, perché finché non ci si adatta al cambiamento della luce diventa difficile anche adattarsi al clima, alle nuove temperature, e il meccanismo anche della fame viene in qualche modo influenzato da questa situazione di buon umore o di malumore o di scarso sonno, che ovviamente ci crea durante la giornata delle compensazioni che possono farci assumere troppe calorie rispetto alle nostre esigenze, quando questo invece è il momento in cui dobbiamo pensare a stare in salute e anche in forma, perché la prova costume si avvicina e non possiamo pensare ai miracoli.
1: Ecco, Evelina, è vero che il corpo ha bisogno di detox, questa parola?
2: Ma sicuramente, io non a caso ho scritto libri, che l'ultimo è appunto il metodo 5 più 10 di Cairo Editore, che vi consiglio proprio in questo periodo. Perché? Perché vi propongo 5 settimane molto semplici, senza dover pesare, ma con degli abbinamenti intelligenti, che partono proprio dalla prima settimana detossinante. Perché? Perché l'organismo deve scaricare il più possibile gli accumuli di tossine che ovviamente durante l'inverno, magari proprio perché stavamo più chiusi in casa con un'alimentazione più ricca di grassi e di zuccheri, abbiamo accumulato. Quindi la prima settimana detossinante è importante per poi dare la possibilità all'organismo di bruciare più facilmente quello che noi introduciamo con l'alimentazione. Quindi è sicuramente la scelta dei cibi che dobbiamo controllare, oltre che ovviamente alla qualità e alle porzioni.
1: Grazie a Evelina Flacchi per i preziosi consigli. Con voi a domani.

0: Ringraziamo la nostra grande amica Evelina Flachi per essere stata con noi, con il direttore Dario Bordè. Prima di concludere, ma che è tardi che poi arriva la Consuela a rompere le palpebre. Non è prestissimo, dite voi. Vabbè, comunque, qui c'è da sbrogliare questa matassa del nostro pensatore, comunque. Il nostro guru, ex guru pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Un minimo di chance, però.
0: Sì, no, nessuno, guardi, nessuno.
1: L'ammutinamento.
0: Il potere
1: senso,
0: del popolo.
1: Comunque, io cosa posso fare? Niente.
0: Deve stare zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po' care fanciulle, un po' molta gabbana.
0: Sì, hanno fatto bene.
1: Come dire,
0: me,
1: siete saliti sul carro
0: del vincitore. Sì, manolomania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto.
0: Sì.
1: Speravate a questo.
0: Già. Ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e inutili e farmi perdere tempo, perché comunque se no mi si fa troppo tardi e poi si incazza anche la Consuelo e io poi non ce la posso fare, eh? Cioè, per favore, ci possiamo eventualmente sentire la prossima settimana prossima, dai. Che è la sigla nuova?

0: nazionali. Qui non ci sono poi tra l'altro neanche errori di testo, per ora mi sembra, per il momento. Ma che bella questa sigla, mi piace tantissimo, a voi piace? Dai, la nostra nuova sigla, di Tempo Zero. Pensatore, ex guru, non ce frega niente a noi di lei, non ce ne frega niente, onestamente parlando, va bene? Ok. Vi ringraziamo ragazzi per la vostra cortese attenzione. Sì? Ancora? Dai! Sì, sì.
1: E si muova, che tardi!
0: Ma no, ma non è tardi, cioè non è prestissimo, ma non è neanche tardi, non è neanche tardissimo. Dai, zitta, zitta!

0: Abbiamo beccato un cantante caraibico, non scorda mai. Amici, buona settimana, la settimana prossima questa è la nostra nuova sigla, va bene così? Oh, poi non ci sono neanche errori, tra l'altro, di dizione, c'è niente, bravi ragazzi, averla rifatta questa anche più carina. Ciao, alla settimana prossima.
1: E si muova, che tardi!
0: Ho capito, ora me ne vado. Che fa peggio di Consuelo Di Fiuggi, che non c'ha da fare niente tutto il giorno? Ho capito, ora me ne vado, dai!
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30 pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco, colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Si chiamava Nazir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Sentiamo da Washington.
1: Ancora paura a Washington. Davanti alla Casa Bianca, nella serata di ieri, un uomo armato ha aperto il fuoco contro un posto di controllo del Secret Service all'angolo tra la 17esima strada e Pennsylvania Avenue, una delle aree più sorvegliate della capitale. Gli agenti hanno risposto agli spari e hanno colpito l'assalitore. L'uomo, identificato come Nazir Best, 21 anni, è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. Una persona che si trovava nelle vicinanze è rimasta ferita. L'area attorno alla Casa Bianca è stata immediatamente isolata, strade chiuse, controlli rafforzati, agenti e militari schierati per circa un'ora, fino alla revoca del blocco. All'interno del complesso presidenziale i giornalisti presenti sono stati fatti riparare nella sala stampa, mentre le forze dell'ordine mettevano in sicurezza la zona. Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran preannunciato nelle scorse ore da Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano ha riferito di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Frena Teheran con i Pasdaran che parlano di annuncio incompleto. Trump fa propaganda, precisano, Hormuz rimane sotto gestione iraniana. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
2: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
0: La Commissione europea, attraverso la Commissione Biodiversità, il 18 dicembre 2025 ha inviato alle istituzioni italiane una lettera riguardante la riforma della legge 157-92. Secondo le categorie animaliste, il governo italiano avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles, che conterrebbe critiche nei confronti di alcuni passaggi della riforma. Così Massimo Buconi, presidente nazionale Federcaccia.
3: Che intervenga la Commissione europea su leggi approvate per esprimere critiche, giudizi, EU pilot, procedure di infrazione è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare, che avvenga un dibattito e una discussione, lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica, di modifica della 157, quindi quelle cose che si stanno discutendo da mesi.
0: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
5: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
4: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
6: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
4: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
7: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
4: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Radio Galileo informa il tuo tempo.
9: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
10: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
9: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto che facciamo i bagagli.
1: Una bella cartolina e musica per iniziare la puntata e programma della domenica pomeriggio della compilation di Radio Galileo. La maschera che indossi quando è presto giri di fretta. Io sono Nicolo Savino, iniziamo con le prime notizie dal web, perché appunto stavo leggendo proprio in questi minuti. Marios Oikonomou, incidente in moto in Grecia, è gravissimo. In Italia ha giocato con le maglie di Cagliari, Bologna e Sampdoria. Marios Oikonomou, 33enne ex calciatore con un lungo trascorso nei campionati italiani, si trova ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva a Giannina, la sua città natale in Grecia, a seguito di un incidente avvenuto nella mattinata di sabato 23 maggio. Ma solamente ora è uscita fuori questa notizia: la moto di Oikonomou si è scontrata con la vettura di un automobilista di 63 anni. L'impatto si è verificato proprio nei pressi dell'ospedale locale, dove il personale sanitario è intervenuto immediatamente riscontrando serie lesioni cranio encefaliche. Quindi tragico incidente per l'ex giocatore di Serie A Oikonomou. E tra poco altre notizie dal web, e noi continuiamo in questo viaggio musicale fino alle ore 19. C'è la nuova di Elisa.

Trump Junior si sposa, ha sposato la modella Bettina Anderson, tutto sulle nozze blindate senza il presidente USA. Dalla storia d'amore nata nel 2024 al matrimonio super riservato, lui 48enne, lei 39enne, ecco chi è l'influencer che ha conquistato il figlio del tycoon. Donald Trump Junior ha detto sì a Bettina Anderson in un matrimonio riservatissimo, rivelano i media americani che hanno consultato i registri della contea di Palm Beach in Florida. La coppia ha pronunciato il fatidico sì, quindi per sempre sì, con una cerimonia civile e privata in Florida, e per i festeggiamenti sono spostati su un'isola privata delle Bahamas, dove la coppia ha riunito meno di 50 invitati tra parenti e amici più stretti. Grande assente il padre Donald Trump, che aveva già annunciato di non poter partecipare a causa dell'attuale situazione geopolitica che richiede la sua presenza a Washington. Infatti l'annuncio di Trump, l'accordo è pronto, l'Iran riaprirà Hormuz senza pedaggi, sul tavolo la tregua di 60 giorni e nodo uranio. Quindi dopo l'accordo preliminare e possibili colloqui USA Iran il 5 di giugno. Tra poco altre notizie dal web, parliamo sempre della Casa Bianca in America, perché appunto spari fuori dalla Casa Bianca, ucciso l'attentatore. Tra poco ne parleremo meglio e noi proseguiamo con tante belle canzoni. C'è Rama.

Salutiamo anche Marchetto, che si è liberato, mi ha chiamato proprio ora. Lui ci ascolta sempre, ogni weekend mi aggiorna delle sue del nera. Infatti il denera si è salvato e mercoledì appunto farà una cena con tutta la squadra. Allora, altre notizie dal web. Stati Uniti, spari fuori dalla Casa Bianca, ucciso l'attentatore, aveva 21 anni. Il New York Post si credeva Gesù o anche Dio. Sui social scriveva di voler far male a Trump. Una persona è rimasta ferita in gravi condizioni, quindi ennesima emergenza, spari all'esterno della Casa Bianca, ancora paura per Trump, assalitore ucciso dal Secret Service, un passante ferito. L'uomo ha estratto un'arma da fuoco presso un checkpoint della sicurezza e ha sparato. Gli agenti hanno risposto, il presidente e il giornalista chiusi all'interno. Notizia di queste ore, tra l'altro l'assalto alla Casa Bianca, lui è Nasir Best, l'aggressore 21enne ucciso dal Secret Service, aveva già avuto contatti con il Secret Service e pubblicato messaggi deliranti online contro Donald Trump. Tra poco altre notizie dal web, vi porto a Varese e noi continuiamo con tante belle canzoni, la nuova di Gaia.

mamma si addormenta sul divano e viene licenziata, giudice annulla il provvedimento, la decisione giudicata legittima perché presa mira del comprimento dell'età del figlio, alla donna andranno TFR e contributi arretrati oltre al risarcimento. Quindi rientrata da poco dalla maternità, una neomamma di 35 anni si addormenta al lavoro durante la pausa pranzo e viene licenziata, però per il tribunale di Varese non c'è giusta causa e le riconosce un indennizzo di 35.000 euro, contributi arretrati e TFR. Tra poco parliamo di una banconota da 0 euro, numismatica, quindi la nuova mania dei collezionisti, tra poco ne parleremo. E dopo la nuova di Gaia, Bossa Nostra, qui a Radio Galileo arriva la nuova di Julier.

banconota da 0 euro, ecco la nuova mania dei collezionisti. Il fenomeno è esploso in tutta Europa e alcuni pezzi raggiungono quotazioni impressionanti. È esplosa una nuova mania nel mondo del collezionismo e della numismatica, tutti a caccia della banconota 0 euro. Non è un falso né una sorta di carta da gioco, ma è l'oggetto del desiderio di migliaia di appassionati di tutta Europa. Ma cos'è? Al tatto e nel tutto e per tutto una banconota e del suo colore violaceo richiama il vecchio biglietto da 500 euro ritirato dalla circolazione, ma con quello zero presente sul fronte e sul retro non è spendibile, eppure gode di gran successo in un mercato parallelo, quello delle aste e delle vendite online, dove alcuni esemplari stampati di tiratura limitata hanno raggiunto quotazioni stellari, venendo scambiate anche a decine o addirittura a centinaia di euro, come riferisce appunto il Messaggero. La banconota da 0 euro, la filigrana, gli ologrammi cangianti, il filo di sicurezza, la microstampa e persino il numero seriale univoco viene messa da una delle stamperie ufficiali d'Eurozona. Tra poco altre notizie, noi continuiamo il nostro viaggio musicale con una canzone estiva. Quando

Sindesi, posto auto di 13 metri quadri a 260.000 euro, prezzo record in un centro a Roma, vicino Piazza Navona. Un posto automoto da 13 metri quadri a 260.000 euro nel cuore del centro storico di Roma, a pochi passi da Piazza Navona. Parcheggiare può costare quanto un appartamento in molte zone della città. L'annuncio pubblicato su siti immobiliari riguarda uno spazio in vendita in via di Santa Maria dell'Anima 55, autorimessa, condominiale coperta al piano seminterrato all'interno di un palazzo signorile, prezzo al metro quadro di 20.000 euro. Il box in questione si trova in un edificio di via Santa Maria dell'Anima Roma, vicino Piazza Navona, e in vendita per 260.000 euro e misura appena 12 metri quadri. Nemmeno un SUV di grandi dimensioni c'entrerebbe, pure non si accennano sconti. Tra poco parliamo di Caro Affitti e noi proseguiamo con altri singoli di successo, la nuova di Brescia.

tra Torino e Milano. Secondo Bloomberg, i viaggi tra le due città di centinaia di professionisti trentenni sono quasi triplicati dal 2010 ad oggi. All'alba, un esercito silenzioso di giovani avvocati, consulenti o manager

che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata una routine estrema è diventata la normalità. Bloomberg la definisce una delle trasformazioni urbane più evidenti del nord Italia. Vivere a Torino e lavorare a Milano non è più una scelta eccentrica, ma una strategia economica sempre più diffusa. Quindi, secondo i dati citati da Bloomberg, i prezzi delle case a Milano sono ormai oltre 2,5 volte superiori rispetto a Torino, mentre gli affitti risultano più alti dell'82%. Negli ultimi 10 anni il divario è aumentato in modo costante, quindi è ancora più evidente il confronto sugli affitti. Nel capoluogo lombardo si è saliti da circa 15 a 22 euro al metro quadrato, sotto la Mole da meno di 10 a circa 13, notizia appunto che riporta Bloomberg. E tra poco altre notizie dal web, vi porto a Orio al Serio a Bergamo, e noi continuiamo con tanti altri singoli nuovi, e quello di Arisa è molto bello, alziamo il volume.

Rugiada, brano scritto da Federica Abate, Jacopo e Torre. A proposito di Federica Abate, venerdì prossimo esce Superman, cioè questo video diventato virale, che lei appunto in questo video fa finta di sposarsi con Francesco Monte, l'attore e cantante, e appunto a celebrare questo matrimonio finto c'è Sal Da Vinci per sempre, sì. Quindi bisogna aspettare meno di una settimana Superman da venerdì 29 per Federica Abate, il grande ritorno. Orio al serio torna da un viaggio di lavoro e trova la macchina smontata. La scoperta del businessman bresciano Andrea Montini a notte fonda a venerdì. Dopo essere arrivato nel parcheggio di Orio al serio, nessuno mi ha aiutato, dice lui. Ha aperto la macchina nel parcheggio di Orio al serio, si è seduto sul sedile, ha inserito la chiave nel quadro e ha provato ad accendere la macchina. Solo in quel momento lui, Andrea Montini, l'uomo d'affari bresciano di ritorno da un viaggio, ha alzato lo sguardo e ha visto che il cofano non c'era più. Insieme al cofano erano scomparsi nel nulla il paraurti, i fari, il radiatore e parti del motore. La sua BMW, parcheggiata a pochi passi dall'aeroporto di Orio al serio, era stata letteralmente smontata pezzo per pezzo. Bergamo non mi vedrà più, dice lui, il commento in questa recente intervista per il businessman bresciano. E tra poco parliamo di fumo, c'è questa scoperta shock sui polmoni, tra poco ne parleremo. E subito Fulminacci.

0: differenza tra bugia e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una vita.
1: Uomo scoperto

Prima polmonare, il tessuto spugnoso responsabile degli scambi di ossigeno e anidride carbonica nei fumatori, perde elasticità fino ad assumere un comportamento simile a quello osservato nella fibrosi polmonare, un cambiamento silenzioso ma profondo che può compromettere progressivamente la capacità del polmone di espandersi e contrarsi durante la respirazione. Tra poco parliamo di questa borsa vintage e noi continuiamo con altri singoli molto belli, quello di Coez.

Vuole una laurea from the Netflix series Due Spicci di Zero Calcare. La scoperta in televisione, compra una borsa vintage per $1.50, ma scopre che ne vale 35.000. Il clamoroso ritrovamento è stato raccontato durante una trasmissione americana dedicata agli oggetti usati. L'accessorio era un Cartier d'epoca introvabile. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi in un affare incredibile. Quanto è accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35.000. La scoperta è avvenuta durante una puntata di Antique Roadshow in un reality show americano, in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Durante la puntata il pubblico ha assistito con stupore alla valutazione finale, che ha trasformato un acquisto apparentemente insignificante in un autentico tesoro. Tra poco parliamo di Shakira e noi continuiamo con Aiello.

Come ogni venerdì la FIMI pubblica sul sito 100 album più venduti in Italia e la top 100 delle canzoni più scaricate e la top 20 dei vinili più acquistati. Ma come ogni weekend, il sabato e la domenica, andiamo a vedere quali sono i 10 album più venduti in Italia. In questa classifica della FIMI, 8 album su 10 sono di artisti italiani. Partiamo con Brescia Mediterraneo, alla 10, alla 9 c'è Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, alla 9, alla 8 c'è Madame con Disincanto, alla 7 nuova entrata Flaco G con The Godfather, alla 6 c'è Michael Jackson con Michael Songs from the Motion Picture Original Soundtrack, alla 5 Holly Tutta Vita sempre, alla 4 c'è Geolier con Tutto è Possibile, alla 3 nuova entrata la più alta del cantante Drake Iceman, alla 2 Saif con Santissimo e riprende la posizione numero 1, ritorna alla numero 1, c'era già stato ma quindi ritorna appunto al comando di questa classifica Shiva con l'album Vangelo. E noi ascoltiamo la seconda posizione, è quella di Saif.

0: buona domenica. Shakira è stata assolta da un'accusa di evasione fiscale relativa al 2011. Il governo spagnolo dovrà rimborsarle 60 milioni di euro. Dopo 8 anni di battaglia, l'alta corte ha assolto Shakira per l'accusa di evasione del 2011. Non era residente in Spagna, in lo Stato dovrà rimborsarle 60 milioni di euro. L'Agenzia delle Entrate Iberica sosteneva che la cantante fosse residente in Spagna nel 2011 e non alle Bahamas, come da lei dichiarato. Tuttavia il tribunale ha assolto l'artista, l'accusa non è riuscita a dimostrare la sua presenza in Spagna per oltre 183 giorni. Soglia minima per la residenza fiscale, fermandosi a 163. Per questo lo Stato dovrà restituirle 60 milioni di euro tra tasse, sanzioni e interessi. Tra poco vi porto a New York e noi continuiamo con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Nero.
1: Si chiama così la nuova di Mr. Rain, New York, perché il toro di Wall Street è il simbolo della borsa USA. Il Charging Bull di New York è l'attrazione turistica più fotografata al mondo, è opera dello scultore siciliano Arturo Di Modica. È una delle attrazioni turistiche più fotografata al mondo, nel cuore di Lower Manhattan, il centro finanziario della città di New York. Il toro di Wall Street, noto come Charging Bull, è la celebre scultura di bronzo di 3200 kg, 3,4 metri di altezza e oltre 4,8 di lunghezza, realizzata dallo scultore di origine siciliana Arturo Di Modica, che lì davanti alla borsa di New York la pose inizialmente senza autorizzazione il 15 dicembre del 1989, a pochi passi da questo simbolo della grande mela e della potenza economica americana, una forte esplosione. Quindi l'opera costò alle tasche dell'artista, che la realizzò in 2 anni all'interno del suo studio privato di Crosby Street, oltre 350 mila dollari, e fu donata come regalo natalizio alla città dopo il crollo del mercato azionario del 1987, il Lunedì Nero. Mr. Rain, e noi continuiamo con tante belle canzoni, un disco forte in arrivo.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Re Capri guida la classifica delle isole con le case più care d'Italia. L'isola Azzurra sfiora i 9.000 euro al metro quadro, Ponza ed Elba inseguono. Capri si conferma il simbolo del lusso immobiliare italiano. Nel 2026 l'isola Azzurra mantiene il primato nazionale dei prezzi delle case, con quotazioni che sfiorano gli 8.900 euro al metro quadrato. A certificarlo è l'ultima analisi di immobiliare.it Insights, che fotografa un mercato a più velocità. Da un lato la mete turistiche più esclusive continuano a crescere, dall'altro alcune realtà soprattutto nel sud e nelle isole minori registrano frenate e cali anche significativi. Segue Ponza con quotazioni vicine ai 5.000 euro al metro quadro, mentre l'isola d'Elba conquista il terzo gradino del podio, superando l'Ischia nel confronto con 5 anni fa. Sull'isola toscana il prezzo medio si attesta oggi attorno ai 3.600 euro al metro quadro. Quindi la graduatoria conferma il peso della Campania nel mercato immobiliare turistico. Poi seguono anche Sardegna, Cagliari, che traina i rincari. In Sardegna il quadro immobiliare è appena molto differenziato tra i capoluoghi storici Nuoro, Sassari e Oristano. Restano le città più accessibili, con prezzi compresi tra i 1.200 e 1.400 euro al metro quadrato. Quindi Cagliari invece si conferma la piazza più costosa dell'isola, con una media di 2.707 euro al metro quadrato. Tra poco altre notizie, parliamo di pensioni, giugno si avvicina e noi continuiamo con altri singoli molto interessanti. Francesca Michielin. Al

Pensioni, giugno è mese di conguagli perché gli assegni saranno diversi al solito tra arretrati, trattenute fiscali e ricalcoli dell'INPS. Milioni di italiani riceveranno importi diversi rispetto ai mesi scorsi. Giugno e il rebus pensioni per questo mese si annunciano infatti come le più complicate dell'anno da decifrare. Non si tratta soltanto del consueto accredito mensile, perché nei cedolini compariranno ricalcoli, recuperi fiscali, arretrati e trattenute straordinarie che modificheranno anche di molto gli importi percepiti da molti pensionati. Il pagamento scatterà da lunedì 1 giugno, ma già nei giorni precedenti l'INPS renderà disponibili online cedolini aggiornati. Alcuni assegni saliranno in modo inatteso, altri subiranno riduzioni anche consistenti. Tra poco vi porto in Australia, dove una cena con sorpresa in Australia, perché appunto dentro la busta dell'insalata hanno trovato una rana. Tra poco ne parleremo e noi continuiamo con tante altre belle canzoni, perché il nostro viaggio musicale continua nella stessa direzione.

Il pezzo è molto bello, questo di Paola Iezzi, si chiama così, nella stessa direzione. E, il brano scritto e prodotto da Riccardo Zanotti dei Pinguini, c'è Rage, c'è Paganelli, quindi ottimi scrittori, ottimi produttori qui all'interno di questo ultimo singolo. Cena con sorpresa, Australia, trovano una rana viva nella lattuga comprata nel supermercato. La scoperta è avvenuta durante la preparazione della cena, il piccolo anfibio era nascosto nella confezione sigillata. La cena era quasi pronta quando qualcosa tra le foglie della lattuga ha iniziato a muoversi. Non era un insetto né un pezzo di verdura ne è rimasto attaccato alla confezione, ma una rana viva. La scoperta fatta da un gruppo di coinquilini ha esperienze in Australia. Dopo aver aperto una busta di insalata acquistata poche ore prima dal supermercato, a notare l'animale è stato un ragazzo che stava preparando la bistecca e l'insalata per la cena. C'è una rana nella lattuga, avrebbe detto agli altri ragazzi in cucina. Una frase accolta inizialmente con incredulità e qualche risata, fino a quando la confezione non è stata controllata da vicino. Tra le foglie nascosto alla plastica sigillata c'era davvero appunto un piccolo anfibio vivo, quindi una rana. E tra poco parliamo di Bansky e noi continuiamo con tanti altri dischi nuovi, quello di Chiara Gagliazzo.

L'asta esclusiva Bansky, bambina con palloncino, venduta all'asta per 18 milioni di dollari. Un collezionista statunitense anonimo si è aggiudicato Girl with Balloon on Found Landscape 2012 tramite un'offerta telefonica. Si tratta di una delle opere più famose dello street artist, uno dei dipinti più famosi dell'artista britannico Bansky. Girl with Balloon on Found Landscape 2012 è stato venduto per 18 milioni di dollari. L'opera rappresenta una bambina immersa in un paesaggio bucolico, il suo braccio è proteso verso un palloncino a forma di cuore in volo, unica nota di colore il rosso in un mondo in scala di grigi. Secondo quanto riferito dalla Wall Street Journal, portarsi a casa il capolavoro dello street artist senza volto sarebbe stato un collezionista statunitense anonimo che ha raggiunto la stima massima prevista dalla casa d'aste Fire Warning tramite un'offerta telefonica. Solo altre due opere di Bansky sono state vendute all'asta per una cifra superiore a 18 milioni di dollari. L'asta di Fire Warning si è svolta nella flagship store di Tiffany sulla Fifth Avenue a Manhattan. E noi continuiamo con una nuova canzone di Silvia Salemi, perché la sera a casa di Luca si ascolta anche questa. Okay.

Altre notizie dal web: l'Italia è 31esima al mondo per capacità di innovazione, in classifica 49 paesi, Singapore è leader. Uno dei principali fattori che ci penalizzano è il livello degli investimenti pubblici nell'istruzione. L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica e tecnologica espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il paese tuttavia continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano, in particolare sul fronte dell'istruzione universitaria ed anche delle competenze STEM, quindi TEA Global Innosystem Index 2026. Quindi l'Italia appunto si trova al 31esima al mondo per capacità di innovazione. Tra poco altre notizie e noi continuiamo con altri singoli. C'è lei.

Sanzione poi annullata, Treviso paga la sosta ma la multa gli arriva comunque, ormai l'abbiamo fatta. L'uomo non ha convinto gli agenti a farsela annullare, ha dovuto attivare il suo avvocato, il comune gli ha dato subito ragione. Gli hanno recapitato una multa sul parabrezza della sua auto nonostante pochi istanti prima avesse parcheggiato e pagato regolarmente la tariffa del parcheggio e sulle strisce blu. È successo lo scorso 21 aprile a Treviso, inutili almeno in un primo momento le contestazioni dell'uomo. Per gli agenti il pagamento era arrivato troppo tardi, la sanzione da 41 ai 40 euro era da pagare. Tra poco andiamo in Giappone e noi continuiamo con un altro disco da Sanremo, c'è Malika Yan.

vita a peso d'oro, Giappone assa record per due meloni pregiatissimi pagati 31.300 euro. Solo quest'anno si stima che il commercio di meloni arancioni dell'isola di Hokkaido nel nord del Giappone frutterà 2,12 miliardi di yen. Quando si tratta di pagare la frutta a peso d'oro, il Giappone non è secondo a nessuno. Un uomo fortunato si è aggiudicato due meloni pregiati coltivati nell'isola di Hokkaido per il prezzo record di 5,8 milioni di yen, corrispondente all'incirca 31.300 euro. Una cifra che gli ha permesso di superare il record storico di 5 milioni, segnato da un altro acquirente nel 2019. A comprare i due meloni della varietà della varietà Cantarupo, famosi per la polpa dolcissima, è stata la Futami Seika, una grossista di frutta che ha sede a Kushiro. I frutti saranno poi esposti in uno dei suoi supermercati di Tokyo fino a domenica, quindi oggi. Secondo le aziende agricole di Hokkaido, quest'anno saranno spedite 3.086 tonnellate di meloni per un valore di 2,12 miliardi di yen o 11,5 milioni di euro. Tra poco parliamo altre notizie in arrivo tra pochissimo e noi proseguiamo con Achille Lauro, un pezzo bellissimo, la title track Comuni Immortali.

Altre notizie dal web: per la prima volta in un'opera originariamente scritta in cinese e mandarino, ha vinto l'International Booker Prize, il prestigioso premio letterario riservato a romanzi tradotti in lingua inglese pubblicati nel Regno Unito e Irlanda. Giunto alla 10ª edizione annuale, il riconoscimento del 2026 è stato assegnato a Taiwan Travelogue, romanzo dell'autrice taiwanese Yang Xiongzi. È pubblicato dalla casa editrice indipendente And Author Stories. Il premio del valore di 50.000 sterline da dividere equamente tra autrice e traduttrice è stato annunciato durante una cerimonia alla Tate Modern di Londra. La giuria ha definito il libro un incredibile doppio risultato, capace di funzionare sia come intensa storia d'amore sia come acuta riflessione postcoloniale. Il romanzo si presenta come la traduzione di un memoriale riscoperto ambientato nel 1938 durante l'occupazione giapponese di Taiwan, quindi tra l'altro si tratta del secondo anno consecutivo in cui la casa editrice indipendente And Other Stories si aggiudica il premio dopo il successo dello scorso anno con Earth Lamp di Banu Mushtaq. Tra poco altre notizie dal web, noi ascoltiamo un brano estivo.

A due passi dall'Italia, in vendita l'isola di Makri, disabitata e più economica di un bilocale. C'è un angolo della Grecia dove il prezzo di un piccolo appartamento cittadino basta per acquistare un'intera isola privata. Non si tratta però del classico investimento da sogno con ville di lusso e beach club esclusivi. Chi decidesse di comprarla dovrebbe accettare una vita essenziale, quasi completamente immersa nella natura e lontana da ogni comodità moderna. L'isola di Makri, con la K, situata nel Mar Ionio all'interno dell'arcipelago delle Echinadi, è tornata al centro dell'attenzione dopo il drastico crollo del suo valore. Fino a pochi anni fa veniva proposta sul mercato per circa 8 milioni di euro. Oggi invece la base d'asta è scesa a poco più di 247.000 euro, una cifra paragonabile al costo di un bilocale di dimensioni ridotte in una città come Milano. Tra l'altro l'isola si trova a est di Cefalonia, in una zona particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, vicino alla foce del fiume Achelo. Proprio per questo motivo è sottoposta a severi vincoli di tutela paesaggistica e anche ambientale. Tra poco vi porto sul lago di Garda e noi ascoltiamo Calma Metafisica.

0: All'Azzis è vietata la musica contro la morale, ma gli artisti non ci stanno, è ridicolo. Il comune ha detto no a quei brani che possono offendere il sentimento religioso, la Costituzione o turbare l'ordine pubblico. L'ex assessora censura la libertà artistica. Quindi il municipio sul lago di Garda ha messo al bando la musica contro la morale, lo ha fatto con un regolamento che dice no alla musica o a frasi che possono offendere la morale, quindi il sentimento religioso, la Costituzione o turbare l'ordine pubblico. Gli artisti sono su piede di guerra, dicono è ridicolo, il comune pensi alle cose importanti. Come spiega Verona Sera, il nodo riguarda l'articolo 12 del pacchetto di norme dove si vieta la diffusione di contenuti musicali o testuali ritenuti problematici sul piano dei valori o dell'ordine pubblico. Tra l'altro la formulazione però è ritenuta ampia ed è rimasta invariata anche dopo gli ultimi interventi di aggiornamento del regolamento, quindi secondo molti così facendo si apre a interpretazioni troppo ampie. L'amministrazione comunale ha tra l'altro a più riprese spiegato che l'obiettivo è quello di migliorare la programmazione evitando la sovrapposizione di eventi per quanto riguarda al Lago di Garda, all'Azzise. Tra poco vi porto di nuovo a New York e ascoltiamo Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è?

Eddie Brock, panettiere in rivolta a New York e vuole bandire il bromato di potassio, a rischio la storica ricetta dei bagel e della pizza. L'additivo usato negli impasti è già vietato in diversi paesi come Europa e Canada, ma tra i panettieri della grande mela è considerato indispensabile per le ricette tradizionali. Quindi a New York potrebbe presto cambiare il sapore dei due simboli gastronomici cittadini, pizza e bagel. Il Parlamento dello Stato di New York ha infatti approvato una proposta di legge che vieterebbe l'uso del bromato di potassio, additivo chimico impiegato da decenni nelle farine professionali per migliorare elasticità, lievitazione e consistenza degli impasti. Ora si attende soltanto la firma della governatrice Kathy Hochul. Tra poco arrivano altre notizie e noi ascoltiamo Fabrizio Moro.

Altre notizie dal web qui a Radio Galileo. In Canada, Stewart McLean trovato morto, l'attore di Virgin River, si ipotizza omicidio. I resti dell'attore 45enne sono stati ritrovati a Lions Bay sulle coste della British Columbia in Canada. Serbia, protesta antigovernativa a Belgrado, 23 arresti. Scontri in Spagna tra la polizia e gli attivisti della flottiglia rientrati da Israele, 4 persone arrestate. E ai domiciliari, Catania, motociclista senza casco non si ferma all'alto e travolge vigile urbano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in via Cavaliere. L'uomo è stato identificato, si tratta di un 21enne, ora agli arresti domiciliari. Resta un controllo medico e si chiama Enacted Games. A Los Angeles debuttano i giochi del doping. Atleti dopati sotto controllo medico, premi milionari e record da battere. Il progetto divide il mondo sportivo e scientifico, si chiama appunto Enacted Games. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri singoli interessanti fra quintale.

0: Manciata di Fra Quintale. Altre notizie dal web: resta vedova 101 anni, la compagnia telefonica la lascia senza linea, troppo anziana, non può intestarsela. Spesso ci si interroga su quale sia l'età giusta per regalare uno smartphone ai ragazzi, ma agli anziani si pensa di radio, eppure il telefono è uno strumento di comunicazione fondamentale per loro. Così sta facendo notizia il caso di una signora di 101 anni di Piacenza, a cui la compagnia telefonica ha negato la possibilità di intestarsi una linea perché appunto troppo vecchia. La signora, nata nel 1925 e rimasta vedova di recente, ha scoperto insieme alle figlie che le bollette risultavano ancora intestate al marito, così ha chiesto di fare una voltura per regolarizzare la situazione, ma quella che sembrava un'operazione tutto sommato semplice si è dimostrata una vera battaglia. Poi a Spoleto la bruschetta da Guinness World Record: ben 2003 fette di eccellente pane umbro bruscato con il migliore olio della tradizione, per una lunghezza complessiva di 195 metri. Questi i numeri della maxi bruschetta che sabato mattina ieri ha sposato la magnificenza del ponte delle Torri di Spoleto, con la Rocca Abornoz a dominare la scena, un record certificato anche dal Guinness World Records. E poi la bruschetta è stata finalmente gustata. Tra poco altre notizie dal web, e noi proseguiamo con la nuova del rapper Kid Yugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

Atleti più pagati al mondo, Cristiano Ronaldo in vetta, seconda sorpresa, il pugile Canelo Alvarez. Yannick Sinner è solo 50esimo. Come ogni anno la rivista di economia e finanza Forbes ha stilato la classifica dei 50 atleti più pagati al mondo. Per il quarto anno consecutivo e per sei volte in tutta la sua carriera sul podio c'è Cristiano Ronaldo, che guadagna 300 milioni di dollari all'anno, quasi 260 milioni di euro. Tanti accordi di sponsorizzazione e contratti che lo legano a vita a grandi marchi come Nike, ma anche hotel, palestre, accessori e così via. Ha anche fondato il suo personale brand CR7. Tra poco parliamo di questa coppia di miliardari che tra l'altro hanno comprato i palazzi dei vicini per vendetta e ci mette i domestici. Se protestate facciamo alloggi popolari. Tra poco ne parliamo meglio di questa notizia e noi proseguiamo con la canzone di Amélie.

detto nel talk precedente, questa coppia di miliardari compra, ha comprato i palazzi dei vicini per vendetta e ci mette, ci ha messo i domestici. Quindi a Notting Hill, uno dei quartieri più esclusivi di Londra, è scoppiata una guerra tra ricchi. Da una parte ci sono i residenti di un condominio signorile, dall'altra una delle coppie più potenti dell'India. La star di Bollywood, Sonam Kapoor, figlia del celebre conduttore di The Slumdog Millionaire, e suo marito Anand Anand Ahuja, magnate dell'industria tessile. Tutto comincia nel 2023, quando la coppia compra per 21 milioni di sterline, circa 24 milioni di euro, una villa storica di 200 anni fa, proprio accanto al palazzo Hillcrest. Poi bagni per Batman, alieni, uomini, donne, sirene, polemica per le toilette gender neutral a scuola. È polemica a Grosseto sui bagni gender all'interno della sede dell'Istituto Tecnologico Superiore dedicato a, enogastronomia, accoglienza e turismo, che si trova nell'ex centro per l'impiego.

Ego. Sulle porte dei servizi igienici non compaiono soltanto i classici simboli uomo-donna o quello dedicato alle persone con disabilità, ma sono stati apposti anche adesivi ironici: una donna incinta, Batman, un alieno, anche una sirena, linguaggio figurato per trasmettere il concetto di inclusione e accessibilità universale. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Paola Turci.

Vita mia di Paola Turci, la nuova negli Stati Uniti, per la prima volta in 50 anni chi lascia il paese supera chi si trasferisce. L'effetto Trump coinvolge ora non solo il turismo ma anche i cittadini americani. Il presidente Donald Trump ripete che gli Stati Uniti non sono mai stati così hot come adesso, cioè attraenti agli occhi del resto del mondo, ma la realtà indica un'altra situazione. Mentre milioni di persone hanno deciso di non visitare gli USA, calo del 9% nel 2025 rispetto al 2024, molti residenti stanno lasciando il paese. Secondo una ricerca condotta dal Brookings Institution, un istituto di ricerca indipendente che studia politiche pubbliche, economia e affari internazionale, per la prima volta in 50 anni più persone lasciano gli Stati Uniti rispetto a quelle che scelgono di venire a viverci. Tra poco un'altra notizia e noi ascoltiamo Kodak, il nuovo di Willy Peyote.

0: Altre notizie dal web: l'esercito israeliano nega responsabilità in merito agli abusi sugli attivisti della flottiglia. Gli ordini impongono un trattamento rispettoso. Non è successo niente, non è stato nessuno, a giudicare dalle risposte ufficiali che si ottengono dagli apparati israeliani che hanno bloccato la flottiglia in acque internazionali, trasbordando gli equipaggi su due navi prigione, portandoli da Ashdod e da lì nel carcere di Keziot. Non ci sono stati maltrattamenti, torture o molestie, tutto sostengono si è svolto secondo le regole e nel rispetto dei diritti. Enzo Ricci, zio d'oro, l'ex patrone di Tre Marie, dona da vivo l'intera eredità di 400 milioni a nipote Alessandro. A due giorni dal suo 91esimo compleanno, Enzo Ricci ha fatto il regalo più grande, ma non a se stesso. Il 30 aprile scorso, il fondatore delle Tre Marie ha trasferito al nipote Alessandro un patrimonio colossale, oltre 400 milioni di euro tra immobili, partecipazioni societarie e liquidità. Niente testamento, niente attese. Ricci ha scelto la donazione in vita, con il vantaggio non da poco di guardare in faccia chi riceve. Poi è una notizia che riporta il Messaggero sulle autostrade italiane, quindi autostrada, multa e punti patente tolti a chi non viaggia sulla corsia più a destra. Quindi questo è il codice della strada, articolo 143 del codice della strada stabilisce che i veicoli devono circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata. Nelle autostrade a più corsie per senso di marcia, questo significa che una cosa è precisa: la corsia di destra deve essere quella normalmente utilizzata per viaggiare meno, mentre le altre servono esclusivamente per effettuare sorpassi o per specifiche esigenze di circolazione. Notizia appunto che riporta il Messaggero. E tra poco arriva Giordana Angi.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiama lo 0744 420106.

Altre notizie dal web: rapina in villa, il calciatore Giorgio Locanto e altri tre ragazzi in ostaggio con le pistole puntate addosso, colpo da 300.000 euro a Monte Marciano. Hanno rubato tutto, un bottino di quasi 300.000 euro tra collezioni di orologi di marca, gioielli, monili d'oro, soldi e argenteria. È stata una notte da incubo quella vissuta tra venerdì e ieri sera nella villa della famiglia Locanto in via della Marina a Monte Marciano. In casa all'una e mezza di notte c'era Giorgio Locanto, 19enne studente universitario e calciatore del Chieti, con un suo amico e due ragazzi. I quattro avevano trascorso in compagnia la serata ed erano da poco entrati in camera a riposare. Poi, notizia dal mondo, in Australia un 39enne è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo. Quindi un 39enne è morto nello stato del Queensland, nel nord-est dell'Australia, dopo essere stato attaccato da uno squalo. Lo hanno riferito le autorità locali. Il luogo dell'incidente si trova a 160 km a sud della frequentata città turistica di Cairns, vicino alla grande barriera corallina. Quindi notizia che riporta Sky. E tra poco altre notizie in arrivo e noi proseguiamo con Partenope.

0: nuovo di Giovanni Caccamo. Altre notizie: ha scalato l'Everest 32 volte, accoglienza da eroe per lo Sherpa dei record. Un'accoglienza da eroe per lo Sherpa dei record a Kathmandu in Nepal. Kami Rita ha ricevuto gli onori della popolazione locale dopo aver concluso la sua 32esima scalata dell'Everest. Rita, nepalese di 56 anni, dal 94 ad oggi ha saltato solo due volte l'incontro con la vetta della montagna, una passione poi trasformata in lavoro che gli è valsa il soprannome di Everest Man. La spiaggia del cinema di Cannes viene intitolata Brigitte Bardot per omaggiare l'attrice. Convinta animalista, saranno ammessi anche i cani. La provincia canadese dell'Alberta terrà in ottobre un referendum per stabilire se rimanere parte del Canada. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con due superstars della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Superstar.
1: Secondo uno studio sull'emergenza mondiale per la salute mentale, i disturbi coinvolgono 1,2 miliardi di persone, numeri quasi raddoppiati dal 1990. Crescono ansia e depressione. Secondo uno studio coordinato dall'Institute for Health Metrics and Evolution, i disturbi legati alla salute mentale sarebbero quasi raddoppiati rispetto al 1990, colpendo oggi 1,2 miliardi di persone. Ad aumentare esponenzialmente sono problematiche relative ad ansia e depressione, forte crescita dopo la pandemia di Covid-19. Poi in Lombardia un 55enne affetto da sclerosi multipla da 99 è deceduto utilizzando il farmaco per il suicidio medicalmente assistito. Aveva fatto richiesta alla propria ASL a febbraio del 2026. Tra poco andiamo in Cina, andiamo in Polonia, e andiamo anche a Venezia e tante altre notizie che arriveranno nel corso del pomeriggio fino alle ore 19.

cucina, arriva il robot casalingo, cucina, lava i vestiti e li piega. Piega i vestiti, cucina, sparecchia la tavola e tiene in compagnia gli anziani. Il robot casalingo presentato presso la One Optics Valley a One sta per arrivare nelle case dei cittadini cinesi, segnando una tappa fondamentale per gli umanoidi nel loro passaggio dalle dimostrazioni di laboratorio all'ingresso delle abitazioni. Entro la fine di maggio il robot dovrebbe iniziare a lavorare presso il One Zhu Service Apartment, entrando così in veri e propri ambienti domestici. In Polonia, sfida ai mondiali di scacchi subacquei. Quindi in Polonia si sono svolti i mondiali di scacchi subacquei, disciplina che unisce nuoto e scacchi con partite disputate sul fondo di una piscina. C'è questo video che riporta Sky. I titoli del 2026 sono andati al lituano Paulius Pultinevičius e alla polacca Anna Andrzejewska. Tra poco vi porto a Venezia e noi proseguiamo con Blanco e Lisa.

Sarà l'attrice e regista Greta Scaranno a guidare le cerimonie di apertura e chiusura dell'83esima mostra del cinema di Venezia. L'indiscrezione trapelata nei giorni scorsi trova conferma da fonti cinematografiche interpellate dalla Diane Cronos. Le kermesse diretta da Alberto Barbera si terrà dal 2 al 12 settembre al Lido, quindi mostra il cinema di Venezia. Greta Scaranno condurrà cerimonia di apertura e di chiusura. Drake acquista le mutande usate da Michael Jackson per $365,000. Quindi Drake ha acquistato un paio di mutande usate da Michael Jackson a un'asta in Francia per la cifra astronomica di $365,000. Secondo alcune fonti, Drake aggiungerà questo capo alla sua enorme collezione che possiede a casa. Altre notizie: filmava le giocatrici sotto la doccia, allenatore di calcio squalificato a vita. L'UEFA ha deciso di squalificare a vita Petr Vlachowski da qualsiasi attività calcistica per violazione delle regole basilari di condotta decorosa. L'ex allenatore della nazionale femminile Under 19 della Repubblica Ceca era già stato squalificato per aver filmato di nascosto le sue giocatrici mentre si facevano la doccia o si cambiavano nello spogliatoio. La più piccola delle atlete, vittima di Petr Vlachowski, all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Altre notizie: a Milano sempre più detenuti nelle carceri lombarde si iscrivono all'università ed è record anche per il numero di esami, 227 in un anno. Molti scelgono corsi di laurea legati al diritto, filosofia e comunicazione. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con le farfalle nello stomaco.

Dopo quasi un decennio di assenza dal mercato discografico, gli Europe tornano con un nuovo progetto in studio. La storica formazione svedese è diventata celebre a livello internazionale tra gli anni 80 e i decenni successivi grazie a brani come The Final Countdown e Prisoner in the Paradise. Ha annunciato l'uscita di Come This Madness, 12° album della propria carriera. Il disco sarà pubblicato il 25 settembre 2026. Ad anticipare il nuovo singolo e il lavoro è il nuovo singolo One on One, già disponibile, che segna ufficialmente il ritorno della band dopo 9 anni, insieme a tracce come The Cult of Ignorance e alla title track Come This Madness. Il nuovo album degli Europe viene presentato come una rappresentazione particolarmente personale dell'attuale fase artistica vissuta dal gruppo. Elon Musk perde la causa su OpenAI contro Sam Altman, respinta la richiesta di risarcimento da 130 miliardi per il fondatore di Tesla. La startup che ha sviluppato ChatGPT aveva violato l'impegno a rimanere un'organizzazione no profit. L'Università degli Studi dell'Insurbia conferirà a Jerry Scotti la laurea magistrale honoris causa in comunicazione. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con il disco di Delia insieme a Fiat 131.

Altre notizie: William venderà un quinto del Ducato di Cornovaglia e il motivo è nobile. Il patrimonio immobiliare che vale oltre 922 milioni di euro. Il principe William venderà un quinto del Ducato di Cornovaglia, il vasto patrimonio immobiliare che gli garantisce un maxi reddito per finanziare investimenti da 500 milioni di sterline. Nella lotta alla crisi abitativa con la costruzione di case a prezzi accessibili in favore dell'ambiente, lo rivela il Times che ha intervistato Will Bax, l'amministratore delegato del Duchy of Cornwall. La vendita avverrà nei prossimi 10 anni. Intervento ad alta complessità a Torino, tumore raro invade il cranio, 73enne salvata con una protesi 3D personalizzata. Al CTO, un intervento su una paziente colpita da una rara forma tumorale infiltrata fino all'osso cranico, decisiva una cranioplastica custom made. Tra poco un'altra notizia dal web e noi proseguiamo con la nuova di Clara insieme a San Giovanni.

0: La ricerca: un italiano su due soffre della sindrome di Dorian Gray, ha paura di essere meno attraente con il passare degli anni. Un italiano su due è affetto dalla sindrome di Dorian Gray, ovvero ha paura di diventare meno attraente con il passare appunto degli anni, è dato più sorprendente e simbolicamente più potente. Dell'indagine condotta da Engage Mind Hub, centro di ricerca in psicologia e dei consumi e della salute dell'Università Cattolica di Cremona. Un risultato che fotografa un paese in cui l'invecchiamento non è solo un fatto biologico, ma un terreno emotivo, identitario e sociale sempre più complesso. Tra poco altre notizie, noi continuiamo con una notte poetica.
1: Scende la notte.

Stanotte. Aggiornamento live sulla Serie A. L'ultima giornata di questa stagione 25-26, la 38esima giornata, alle 15 il derby Parma-Sassuolo 1-0 per il Parma. La rete all'80esimo in questi minuti di Pellegrino sull'asset di Almqvist. Quindi Parma 1-0, notizia appunto di questi istanti. E a Napoli un museo dedicato a Diego Armando Maradona, sono più di 150 cimeli legati al campione argentino. La collezione è stata allestita e curata da Massimo Vignati, la cui madre Lucia era governante e cuoca di casa Maradona durante i 7 anni del Pibe d'Oro a Napoli. Il museo si trova a Napoli in via in Vico Cariati 58, ai quartieri spagnoli, proprio di fronte al celebre murales di Diego Armando Maradona. E sempre a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, Napoli, bombe, carta e fuochi d'artificio in strada per festeggiare una prima comunione. 30 minuti di terrore con esplosioni e fiamme nel quartiere di Bagnoli. Tra le auto in sosta, i residenti barricati in casa hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale ascoltando La Testa Gira.

Altre notizie dal web: Antartide, paura in una base coreana, ricercatore insegue i colleghi con un coltello bloccato e rimpatriato. La lama lunga 30 centimetri sarebbe stata fabbricata dallo stesso assalitore sul posto, indagini in corso. Momenti di paura nella stazione Yangbogo in Antartide, accanto alla base italiana Mario Zucchelli, un membro di una squadra di ricerca coreana, ha minacciato i propri colleghi inseguendoli con una lama di 30 centimetri. L'arma da taglio, secondo le testate coreane, sarebbe stata fabbricata dallo stesso aggressore da una lamiera d'acciaio nell'officina della stazione. I quotidiani hanno anche rivelato che l'assalitore sui 50 anni ha precedenti di cattiva condotta e attriti con i colleghi. L'uomo è stato riportato in Corea del Sud, dove è ora indagato. Tra poco parliamo delle di queste bambole reborn, che vuol dire rinato. E noi proseguiamo con Vacci Piano di Emma insieme a Arco.

corn, dall'inglese rinato, sono bambole iperrealistiche nate negli Stati Uniti negli anni 90 e diventate oggi un fenomeno globale. Alcune simulano il respiro, il battito cardiaco e il pianto. Per qualcuno i reborn sono un antidoto alla solitudine, un modo per attraversare un lutto. In alcune case di riposo vengono utilizzate anche con pazienti affetti da demenza o Alzheimer. Il fenomeno continua a crescere in Europa, aumentano le fiere specializzate, gli atelier artigianali e le comunità online dedicate. Quindi reborn, dall'inglese rinato, sono bambole iperrealistiche nate appunto negli Stati Uniti negli anni 90 e diventate oggi un fenomeno globale. Hanno la pelle arrossata dei neonati, vene sottili sulle palpebre e ciglia impiantate a mano, peso calibrato al grammo. I reborn, le bambole reborn. E tra poco anche i libri della settimana, quelli da leggere, quelli appunto che vi do dei consigli come ogni domenica. E ascoltiamo Maria Antonietta e Colombre, perché tra l'altro durante un loro live a Milano hanno spoilerato, hanno cantato davanti ai loro fan il nuovo brano che uscirà appunto venerdì prossimo. Ma noi riascoltiamo con molto piacere il brano Sanremese.

0: chiama e basta.
1: Un altro grande fine settimana per chi ama perdersi tra le pagine dei libri, tra racconti dati per dispersi, storie a base di sentimenti e misteriose sparizioni che viaggiano lungo la linea temporale. I migliori libri da leggere della settimana tra Un pezzo grosso, Il cuore non va a dormire, L'addio al nubilato e La mia vita deliziosa. Torno tra poco.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
4: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo. E il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
3: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni, 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza.

qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

È finita proprio ora la partita, il derby dell'Emilia Romagna. Il Parma ha vinto in casa 1-0 contro il Sassuolo. La rete all'80esimo del bomber argentino Pellegrino sull'assist di Almquist. Quindi Parma Sassuolo 1-0. Alle ore 18 seguiremo insieme anche Napoli-Udinese, il primo tempo. E noi proseguiamo con il disco nuovo di Nartico, Nicolò Angelo Santi.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io scendo in scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese. Piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Narti con Nicolangelo Santi insieme a Ruggero Ricci e Fra Sorrentino, il tormentone dell'estate Arcipelaghi. E noi continuiamo con pedala e batteria di Frankie High Energy MC qui a Radio Galileo.

0: Pedale batteria dall'album Voce Batteria Frankie Energy MC con Jovanotti, che ascolteremo tra poco con il suo nuovo brano Quelli Come Me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

Bull insieme a Coez. Il disco si chiama Quelli Come Me, dal nuovo album del produttore Giuli. Lui collabora con molti artisti, l'album è molto interessante, quindi andatelo ad ascoltare. Solito cinema di Giuli, il primo album del produttore. E noi continuiamo con un bellissimo brano di Eros Ramazzotti.

come nei film Rossella Ramazzotti con Max Pezzali per la prima volta insieme. E noi continuiamo con un altro duetto, LDIH7 in coppia con Santa.

Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. E noi ascoltiamo un altro pezzo di questa estate 2026 liberato con Mahmood che canta in lingua napoletana.

Enrico Neggiotti qui a Radio Galileo con la sua nuova canzone. Dopo il successo del singolo Saremese è ritornato con un'altra bellissima ballad e noi proseguiamo con l'ultimo di Alessio Bernabei. Quando

Giro d'Italia, sorpresa, fuga a Milano, vince l'Avic. Giro d'Italia, 15ª tappa, niente velocissimi, la fuga resiste e a Milano vince l'Avic in volata. Il norvegese beffa gli italiani Marcellusi e Maestri. Sul traguardo di Corso Venezia, delusione gruppo che non riprende i fuggitivi. Non cambia nulla nella classifica generale. Al traguardo di Milano, gioia per Frederik Lavik che si porta a casa la 15ª tappa del Giro d'Italia. Partita da Verbania, il norvegese chiude al meglio la volata a 4. Anche Mattia Bais anticipa i compagni di fuga Maestri e Marcellusi, cancellando le possibilità di un'altra vittoria italiana. Sorpresa, il gruppo resta indietro e non riesce a riprendere i fuggitivi, rimasti a più di 20 secondi di distanza anche nell'ultimo tratto di tappa che portava in città. Si mangiano le mani dunque i principali velocisti, da Magnier primo nella volata del gruppo, quindi quinto, e a Milan che hanno perso una grande occasione. E noi ascoltiamo la nuova di Max Gazzè.

0: Intermezzo Bianco, la nuova di Max Gazzè, dal suo nuovo album dal titolo L'ornamento delle cose secondarie. E noi proseguiamo ascoltando anche Flamenco Paranoia, novità.
1: Don't

dall'album Amatore, che tra l'altro è il cognome di Samurai J, la nuova si chiama Flamenco Paranoia, e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale ascoltando anche questa canzone che ci piace tanto. Dall'ultimo Festival di Sanremo c'è Sal Da Vinci.

0: Tommaso Paradiso qui nella compilation del weekend, una bellissima playlist composta da solamente artisti italiani, come ogni weekend i successi italiani internazionali sabato e la domenica. Pubblicità, tra poco arriva la nuova canzone di
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. Tredicesima edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo talento.

Parliamo di sport, la Roland Garros, la tennista ucraina Marta Kostyuk batte la russa Oksana Selekmeteva e piange: stamattina è caduto un missile a 100 metri da casa dei miei genitori. Marta Kostyuk ha dedicato la sua vittoria al primo turno del Roland Garros al suo paese, l'Ucraina, rivelando che la casa dei suoi genitori è stata quasi colpita da un missile all'inizio della giornata. La tennista di Kiev ha battuto la russa Oksana Selekmeteva 6-2-6-3, iniziando così con il piede giusto la sua avventura a Parigi. Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa, penso sia stata una delle partite più difficili della mia vita, ha detto lei, l'Ucraina, testa di serie numero 15. Questa mattina a 100 metri da casa dei miei genitori è caduto un missile, ha spiegato. Tutti i miei pensieri e il mio cuore sono rivolti al popolo ucraino, il mio esempio più grande sono gli ucraini di oggi, ha aggiunto in campo al Roland Garros. E noi proseguiamo con Rocco Hunt.

Rosa Chemical qui nella compilation, il suo nuovo singolo uscito in questi giorni. E noi ora proseguiamo con una giovanissima artista italo-bulgara, abbiamo visto anche a Sanremo Giovani le nuove proposte insieme a Blind e Sonico con il brano Nei miei DM, brano che tra l'altro è stato uno dei più trasmessi in radio. E noi ascoltiamo la sua nuova canzone, si chiama Mille Sguardi, lei è El Ma.

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, odio che rende, pure cammina, la vita che il seme della sera.

0: La strada col vino, il rosso mischiato a quel giallo, il sole annebbiato di fine di maggio, un omaggio alla vita che sfida la sorte più forte, più forte.
1: Il grande ritorno di Piotta con il suo nuovo singolo E così te ne vai dall'album Si riparano ricordi. In arrivo per voi la nuova canzone Il ritorno di Valentina Parisse.

0: Valentina Parisi, Le cose che sai, canzone molto bella. Oltre 30 cuccioli di tigre siberiana nati nel nord-est della Cina. Nel nord-est della Cina, in centri per fauna selvatica, hanno registrato oltre 30 cuccioli di tigre siberiana nel piccolo riproduttivo. La specie è a rischio, ma programmi Cina-Russia favoriscono crescita in cattività e possibili reintroduzioni. Segnale positivo, ma attenzione a habitat e biodiversità. Firenze, raduno di barboncini in Piazza del Duomo. A Firenze si è tenuto oggi il Barboncino Day, l'evento pensato per celebrare i barboncini e creare connessioni. A partire dalla mattinata, centinaia di persone accompagnate da altrettanti barboncini di varie taglie e colori si sono radunate in Piazza del Duomo per poi proseguire in passeggiata fino al Parco delle Cascine. E noi ascoltiamo un'altra bella canzone firmata Mario Biondi.
1: E ci sei.

Dall'album Prova d'autore, il secondo estratto dopo il successo del singolo Cielo Stellato, è ritornato con Ancorarsi Ancora per Mario Biondi. Tra l'altro questo 2026 lui celebra 20 anni, perché questo è il ventennale del singolo e dell'album This Is What You Are e Handful of Soul. Complimenti a Mario Biondi. L'album interamente in lingua italiana, Prova d'autore, album molto molto bello, l'ho ascoltato, quindi è un bellissimo progetto, interessante. E noi proseguiamo con altre canzoni tipo questa.

Il Pagante con Ludwig, si chiama Ti Soffro, e noi proseguiamo con le bambole di Pezza. Il disco si chiama Porno, l'album si chiama

Dopo il successo del singolo Resta con me, sono ritornate le bambole di Pezza con Porno, il secondo estratto dall'album 5, come appunto le componenti del gruppo, e noi ascoltiamo un altro successo, quello dei The Color.

Altre notizie dal web: consumati più giga che a Milano, clima mite, affitti bassi e investimenti nel digitale. Così Palermo è la capitale italiana del South Working. La fondatrice di South Working, Elena Militello, in una recente intervista spiega che per chi non vuole scegliere tra carriera e radici non bastano postazioni cool con wifi. Palermo va nella direzione giusta. C'è chi sceglie il mare come sfondo del desktop e chi sceglie di lavorare con il mare sullo sfondo, aggiungendo alla lista dei pro pure buon cibo, clima favorevole e affitti tra i più bassi al mondo. Non stupisce allora che Palermo stia diventando la città ideale per il South Working, lo smart da giù, che negli ultimi 3 anni è sempre più ricercato dai lavoratori. Secondo l'Executive Nomad Index, realizzato dalla società di servizi immobiliari Savills, che raccoglie le mete più agognate per chi lavora dal remoto, è proprio il capoluogo siciliano la città italiana preferita dai nomadi digitali. E noi proseguiamo con l'ultimo dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo sento. Torno tra pochissimo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
1: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. È

Altre notizie dal web: Maldive, arriva la stretta sulle immersioni, solo sub avanzati con attrezzature standard. Attrezzatura e protocolli standard, oltre a un permesso specifico per le immersioni tech wreck ad alto rischio. Cosa c'è nella nuova legge delle Maldive? Le Maldive si preparano a uno giro di vite sulle immersioni, una stretta che il governo di Malé ha deciso di portare avanti dopo la morte dei 5 sub italiani in una grotta oltre 60 metri sotto la superficie del mare. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Mohamed Hussein Sharef, poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato a intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving o diving, le immersioni tecniche all'interno dei relitti o spazi angusti. Tra poco andiamo a Giuliano, quindi a Napoli, e noi proseguiamo con Italia Starter Pack.

Altre notizie dal web, c'è questo video che ha pubblicato il Messaggero. Bambina fa il volo dell'angelo tra i palazzi per la Madonna della Pace, sciocca Giuliano. La festa per la Madonna della Pace a Giuliano in provincia di Napoli è una ricorrenza sentita da tutta la comunità. Si celebra a ridosso della Pentecoste e porta con sé una tradizione molto particolare, il volo dell'angelo. È un rito nato nel 1749 nel quale bambine vestite da angeli vengono sospese in aria e scendono lentamente verso l'effigie della Santa. E quest'anno una bambina è stata appesa a delle funi tenute in equilibrio tra due palazzi ben 8 piani. Quindi in questo video vediamo avanzare nel vuoto trainata da una specie di carrucola rudimentale, mentre sotto le persone cantano e applaudono. Tra l'altro questa bambina lancia anche delle cose. La bambina sembra felice, ignara del pericolo, canta a squarciagola davanti al suo pubblico e getta petali di fiori sul selciato. Sul web si è diffuso rapidamente il video, suscitando parecchia preoccupazione, tra gli altri il deputato Borrelli, che ha denunciato sui social il tremendo pericolo di cadere nel vuoto a cui ogni anno vengono sottoposte queste bambine. E noi proseguiamo con altri singoli nuovi, c'è Cristiano Malgioglio.

0: Amore di contrabbando, la novità di Cristiano Malgioglio. Un'altra novità in arrivo è quella di Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Aggiornamento live sulla Serie A: Napoli 1 Udinese 0. La rete dell'attaccante Højlund al 24esimo del primo tempo. Tra poco altri aggiornamenti live su quest'ultima giornata di campionato, la 38esima. Tra poco ne parleremo.

Parliamo di Serie A, la 38esima giornata e si è aperta venerdì con l'anticipo Fiorentina-Atalanta 1-1. Poi ieri Bologna-Inter 3-3, ieri sera Lazio-Pisa 2-1. Oggi Parma-Sassuolo 1-0 e Napoli sta vincendo 1-0 in casa contro l'Udinese. Questa sera alle 20.45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. E da queste partite vedremo quali squadre andranno in Champions League e poi vedremo anche quale sarà la terza a retrocedere. E poi tra l'altro questa sera alle ore 20 c'è la finale dei playoff all'andata, Monza-Catanzaro, questa sera alle ore 20. E sempre alle ore 20 la Serie C playoff, quindi l'andata dei playoff, la semifinale Ascoli-Catania. E un'ora dopo alle ore 21 c'è Salernitana-Brescia, sempre andata dei playoff. Vedremo poi nei prossimi giorni quali squadre appunto saliranno in Serie B oppure chi salirà anche in Serie A. Vedremo poi nel corso dei prossimi giorni e proseguiamo con altri brani che arrivano da Amici 2026. Parlo

0: tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore per Nicola Filippucci, la nuova, dopo il successo del singolo Laguna. Due minuti soltanto di pubblicità e tra poco arriva 13 Pietro.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

Uomo che cade di 13 Pietro qui a Radio Galileo, ancora qualche minuto insieme e noi ascoltiamo la nuova di Alex Weiss.

Si chiama così la nuova di Fausto Lama, Burro Cacao, e noi continuiamo ascoltando anche altri brani. La nuova di Birth con 2H, Bene da sola.

0: noi proseguiamo con gli Eugenio in Via di Gioia.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

Gli Eugenio in Via di Gioia qui a Radio Galileo, ancora qualche minuto insieme con la compilation e ultime due canzoni da ascoltare insieme. La prima è questa, Ridere di te 2026, la nuova versione, il sample di Nerissima Serpe, brano storico di Vasco Rossi.

0: gioia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male.
1: Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì.
0: Che cosa penso?
1: Ultimo disco per oggi arriva tra pochissimi secondi.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: E con Raff si chiude la puntata del programma della compilation del weekend alle 19.04 minuti. C'è la pubblicità che appunto dura un minuto e tra pochissimo per voi c'è il radio show programma di musica dance. Io torno sabato prossimo. Bye bye.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Yeah, keep it moving one more time.
7: Hit music in the sunshine.
6: Today will be the day I shine.
8: It's good for you.
9: Parte un nuovo appuntamento con It's Good For You. Siete con Davide Padovan, siete con Gianluca Gerardi DJ e siete soprattutto presenti nella vostra bella emittente radiofonica. Che vogliamo fare? Vogliamo muoverci o no? E allora partiamo immediatamente con i grandi successi musicali scelti e selezionati per voi.
8: It's good for you. It's good for you. Gentlemen, please welcome.
10: It's good for you.
11: It's good for you.
12: In the mix.

0: for You ti aspetta H24 sul digitale terrestre nella tua TV. Se hai una Smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 nel tuo telecomando e premi il tasto giallo. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di It's Good for You. 24 ore di grande musica e successi, le grandi hit di tutti i tempi e i suoni anni 90 con 90 Is Good. In tutta Italia, sul digitale terrestre, con la tua Smart TV. It's Good for You. Music Video Show.
1: It's good for you.
2: E così ci avviamo verso altri 30 minuti di grandi successi, tutti da vivere insieme, grazie al bel gusto musicale di Gianluca Gerardi DJ. Siete con Davide Padovan, siete soprattutto con It's Good for You. Noi ci risentiamo per i saluti finali.
3: It's good for you. It's good for you. Gentlemen, please welcome.
1: It's good for you.
4: It's good for you.
5: In the mix.

0: Ci abbracci, alla prossima, ciao.
1: Vuoi rivivere le emozioni degli anni 90? Dalla musica pop alla dance, dal rock all'hip hop, con un decennio ricco di hit. Allora per te c'è 90 is good. Al canale 157 del digitale terrestre in tutta Italia, sulla tua smart TV, premendo il tasto giallo. Se ami gli anni 90, c'è il canale televisivo musicale 90 is good.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare.

anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: E siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa.

a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Eppure mi sono scordato di te. Come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è. Lei era